di Gregor Piatigorsky avete ascoltato Divertimento in Re maggiore per violoncello e orchestra d'archi, rielaborazione di tre movimenti, violoncellista Yuli Turovsky, i musici di Montréal diretti da Eleonora Turovsky. Anonimo secolo XIII. Onc na metan con je fui a me, rondomo te per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne.

Di Anonimo, secolo XIII, avete ascoltato Onc na me ton quand je fui a me, rondò moté per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne. Isaac Albenis. Tango. Arrangiamento di Maurizio Vallina. Marta Argerich, pianoforte.

Di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Tango, arrangiamento di Mauricio Vallina, Marta Argerich, pianoforte.

Johannes Brahms, Die Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Die Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.

0: Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber avete ascoltato Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.
1: Mrs. Filarmonica. Sonata quinta in do minore da divertimenti da camera a due violini, violoncello o cembalo. Andante con spirito, largo, allegro. Les consorts. Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesch, violini. Hannah Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo.

di Mrs. Filarmonica abbiamo ascoltato Sonata quinta in do minore da divertimenti da camera, due violini, violoncello o cembalo. Les consorts, Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesch, violini. Hanna Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. Felix Mendelssohn Bartholdy, quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Allegro moderato, adagio non troppo, minuetto e trio, fuga. Quartetto con sone. Agatha Darascheite e Magdalena Lothhill, violini. Elitsa Bogdanova, viola. George Ross, violoncello.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Quartetto con sone. Agata Daraschkeite e Magdalena Lothhill, violini. Eliza Bogdanova, viola. George Ross, violoncello. Aram Khachaturian, Children's Album, volume primo. Andantino. Oggi nessuna passeggiata. Liado è ammalato. Il compleanno. Etude. Una immagine musicale. Invenzione. Fuga. Marcia del cavaliere. Nello stile folk. Victoria Terekiev, pianoforte.

Di Aram Khachaturian abbiamo ascoltato Children's Album, volume primo, Victoria Terekiev, pianoforte. Rai Radio 3 Classica. François-Adrien Boieldieu, Rouen, 15 dicembre 1775, Varennes-Jarcy, 8 ottobre 1834. Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Allegro brillante, andante lento, rondò, allegro agitato. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Kammerensemble diretto da Hans Ludwig Hirsch.

0: di François-Adrien Boieldieu. Avete ascoltato Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Kammerensemble diretto da Hans Ludwig Hirsch.
1: Piotr Tchaikovsky. Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Andris Nelsons.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Andris Nelsons.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Allegro con brio. Adagio cantabile. Scherzo, allegro. Finale, allegro presto. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.

Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven la sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.

Rai, Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D 940. Allegro molto moderato, largo, allegro vivace, tempo primo. Duo pianistico, Katia e Marielle Labeck.

di Franz Schubert. Avete ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D 940. Duo pianistico Katia e Marielle Labeck. Béla Bartók, concerto per viola e orchestra, opera postuma. Moderato, adagio religioso, allegro vivace. Viola, Tabea Zimmermann. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da David Shellon.

0: di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per viola e orchestra, opera postuma. Viola, Tabea Zimmermann. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da David Shellon.
1: Dal Codex Calixtinus, secolo XII, ascoltiamo Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Vox nostra resonet. Regem regum dominum. Nostra phalanx plaudat leta. Ad sepulcrum beati Jacobi. Ad superni regis decus. Jacobe servorum. Benedicamus domino. In hac die laude. Cuncti potens genitor. Ensemble Anonymous 4.

Nonostante il punto di contatto con gli impressionisti, la tendenza di questo musicista al contenuto interiore è talmente forte che nelle sue opere si riconosce immediatamente l'anima dal suono incrinato del presente, con tutti i suoi dolori strazianti e la sua tensione nervosa. Buongiorno, domenica 19 luglio 2026, sono le 6:01:30 e questa è Qui comincia, trasmissione curata da Federico Vizzaccaro. Io sono Federico Capitoni, vi do di nuovo il buongiorno e troviamo alla parte tecnica questa mattina Cristina Santi. E chi è questo musicista di cui si parla, che ha questa tendenza al contenuto interiore così forte? È Claude Debussy. Ma chi pronuncia questa frase? Questa frase è di Vassili Kandinsky, un grande pittore dei primi del Novecento, che ha intrattenuto con la musica un rapporto particolarmente privilegiato e trova questa felice definizione, questa felice espressione, suono incrinato. È anche l'espressione che Enrica Lisciani Petrini, filosofa, adesso professore onorario di filosofia teoretica presso l'Università di Salerno, sceglie per intitolare un suo libro, Il suono incrinato, appunto, Musica e filosofia nel primo Novecento. Un libro in realtà uscito 25 anni fa, una prima edizione per Einaudi, e che oggi viene ripubblicato da Mimesis in una versione aggiornata, anche un po', diciamo così, incrementata di nuove osservazioni, ma che in sostanza mantiene sia la struttura sia i contenuti di appunto 25 anni fa, segno che le riflessioni svolte sono rimaste appunto intatte, sono sempre valide anche a distanza appunto da un secolo dalla fine di quel primo quarto di secolo del Novecento, in cui sono successe le cose più interessanti e più importanti nella musica, e che hanno appunto poi dato il via a delle nuove idee nel corso del Novecento, anche molto radicali. Qui c'è una prima appunto incrinatura attraverso questi autori che Lisciani Petrini analizza, sono sei, sono Debussy, Stravinsky, Ravel e poi la seconda scuola di Vienna, Schoenberg, Berg e Webern. Ecco, questi autori hanno in qualche maniera incrinato il suono. Che significa? Beh, hanno così minato alcune delle convinzioni che si erano cristallizzate nel corso del secolo precedente, nel corso dell'Ottocento. Sono tutti autori nati nella seconda metà dell'Ottocento, ma che poi hanno influito particolarmente sulla musica nei primi anni del Novecento. E questa espressione, ripeto, è particolarmente indovinata, perché l'incrinatura ci ricorda un po' anche qualcosa di geologico, no? Delle crepe che danno il via poi a delle modifiche anche molto importanti, nonostante inizialmente non siano così radicali, non siano così integrali, integraliste, no? Ecco, e questo è ciò che hanno fatto questi autori. Appunto, l'autrice si limita alla musica europea, perché poi è quella con la tradizione maggiore, lì dove appunto questa incrinatura avrebbe avuto chiaramente un certo effetto. E questo termine fa buon gioco peraltro alla filosofa, che è una traduttrice di Jankelevich, insomma ha lavorato molto su questo autore. Jankelevich, insieme ad altri autori francesi della sua epoca, Merleau-Ponty, poi Derrida, Deleuze, ecco, insomma hanno lavorato tutti sul crinale, sull'interstizio, su queste dimensioni che stanno in mezzo, lì dove si crea questo limbo che separa due parti, che però sono in grado comunque di partecipare l'una dell'altra. Allora, il nostro numero sempre 335-56-34296, fateci sapere cosa pensate della musica dei primi del Novecento e anche di tutta l'arte di quel periodo, perché insomma in tutti i campi, in tutti i campi artistici, non solo quello musicale, le cose sono veramente cambiate.

Claude Debussy, interludio atto quarto dal Pelléas et Mélisande, Herbert von Karajan e Berliner Filarmoniche. Claude Debussy è il primo degli autori che vengono affrontati in questo libro di Luciani Petrini, Il suono incrinato, ma Luciani Petrini fa un'anticipazione, dice: beh, prima di questi però almeno un altro paio di menzioni vanno fatte, e cioè Richard Wagner e Gustav Mahler, altri due autori. Wagner si è anche affacciato al Novecento, insomma, però due autori che cominciano a lavorare, a smottare un po' così il terreno già nella seconda metà dell'Ottocento. Wagner attraverso certamente innovazioni armoniche, le innovazioni orchestrali, ma soprattutto una nuova forma data all'opera, insomma il rifiuto di alcune tradizioni come il bel canto, certi numeri, no? Le arie, tutta una serie di formalismi tipici per esempio dell'opera, del melodramma italiano, dell'opera italiana. E poi Mahler, che invece anticipa una musica di detriti, una musica decadente, una musica fatta appunto che viene dalle macerie, come proprio a preconizzare poi i conflitti che avrebbero cambiato il volto dell'Europa e di tutto il mondo, e insomma, e quindi dicendoci in qualche maniera che i tempi stavano cambiando, come faranno invece poi in maniera più diciamo più compiuta proprio questi nuovi autori, a partire dal più anziano appunto Debussy. Pelléas et Mélisande è proprio emblematico di questo. Pelléas et Mélisande è un'opera che è stata compiuta nel 1898 e è stata eseguita per la prima volta nel 1902, quindi immaginatela proprio a gambe appena divaricate, appena insomma allargate, con un piede in un secolo, un piede in un altro, esattamente a metà, esattamente a cavallo. È proprio significativo di questo passaggio, di queste novità, un'opera che va ancora più radicalmente di quanto aveva fatto Wagner, appunto elimina ogni tipo di svolgimento prevedibile, non ci sono apici, non c'è il momento, si aspetta l'aria, quest'aria non arriva mai, si canta, ma si canta con recitar cantando un po' più lirico, insomma non c'è mai uno spiccato lirismo, un'articolazione particolarmente ampia, e rimane quindi una specie di mistero continuo che non viene mai svelato. Questo è tipico della musica di Debussy, tipico della musica di Debussy anche quella strumentale, per esempio quella pianistica. Debussy si inventa un suono del pianoforte, Debussy si inventa anche una nuova forma, non, senza forma, quindi la progressione armonica, la successione armonica degli accordi è totalmente inusitata, non ha più la logica formale della musica che l'aveva preceduta, le melodie a volte sono accennate e poi negate, appunto questi accordi non risolvono, e si tratta appunto di lavorare per ogni singolo istante, quindi c'è anche un uso e una concezione del tempo completamente nuova, e però c'è anche tutta questa fluidità nello stesso tempo, convocata attraverso degli espedienti sonori, timbrici, impasti timbrici, per esempio anche orchestrali. Per la Pelléas et Mélisande appunto proviene, no, da una tradizione wagneriana, ma dal punto di vista orchestrale con Wagner non c'entra nulla, perché non ha quella magniloquenza orchestrale, però questa fluidità, no, tutto si svolge senza soluzione di continuità, che, evocando i due elementi a cui Debussy, la musica di Debussy è più legata, cioè l'acqua e l'aria.

Igor Stravinsky, il folgorante attacco, inizio di Petrushka, il balletto del 1911, insomma, siamo all'incirca in quegli anni. Robert Kraft, Filarmonia Orchestra, insomma, qui è la scena della fiera, si apre tutta, no, la vicenda su questa fiera dove accadono diverse cose contemporaneamente. No, Stravinsky è bravissimo a dare quest'idea di multidimensionalità, con suoni sullo sfondo, suoni che arrivano in primo piano, suoni e occasioni sonore diverse che stanno insieme. Questo è forse il balletto, se vogliamo, più importante di Stravinsky, perché proprio segna il passaggio da un balletto ancora tradizionale, quello L'uccello di fuoco, insomma, di qualche anno prima, del 1909, e poi quello che sarà lo scandalo, no, del Sacre du Printemps, no, il rito della primavera. Ecco, con Petrushka ci sono due elementi che poi, appunto, più in maniera più radicale e integrale verranno poi sviluppate nel Sacre, che sono i ritmi, diciamo, particolarmente esacerbati e originali, inattesi, con gli accenti spostati, e poi anche la politonalità, una bitonalità in questo caso, peraltro ricavata in maniera particolarmente empirica, perché c'è il tema di Petrushka che è realizzato attraverso gli arpeggi, ricavati dal pianoforte. In che modo? Diciamo, scegliendo i tasti bianchi con cui poter fare un accordo intero da una parte e i tasti neri dall'altra. Ecco, la sovrapposizione di questi due accordi creano il tema di Petrushka, ma appunto sono tonalità diverse, quindi creano questo effetto di armonia completamente, completamente nuova, insomma tutto ciò che poi verrà sviluppato da Stravinsky. E appunto Stravinsky era particolarmente materico, era particolarmente materico perché appunto la sua poi la musica, a differenza di quella di Debussy, fatta di terra e di fuoco, era, insomma, amava molto poi un certo tipo di realismo. Il realismo, insomma, è anche un verismo che lui realizza però attraverso il falso, attraverso le maschere. Petrushka, Pulcinella, sono tanti gli esempi in cui attraverso la maschera, attraverso il falso, Stravinsky dice il vero. E questa sua predisposizione per il ritmo, per le accentazioni, però è anche molto precisa nello stesso tempo. Non è come nel jazz, per esempio, con le sincopi affidate al gusto dell'esecutore. Sono tutte scritte, queste variazioni ritmiche, con gli accenti ben segnati, tutti i cambiamenti metrici ben escogitati e ben appunto descritti. È forse anche il motivo per cui piaceva uno molto rigoroso, no? Stravinsky piaceva uno a un direttore d'orchestra molto rigoroso e molto matematico, che era Pierre Boulez.

Heidi Lowe è la pianista che interpreta questo ultimo, l'ottavo dei Valse Nobles Sentimental di Maurice Ravel, datati 1911, quindi siamo, vedete, sempre nello stesso periodo. Ecco, Ravel è l'altro autore del primo trio, diciamo, degli autori descritti da Riga Lisciani-Pedrini in questo libro, Il suono incrinato, che insomma ci sembra molto vicino a Debussy, ma in realtà non lo è così tanto. Intanto leggo a proposito di Debussy proprio un messaggio di una nostra ascoltatrice che dice: comprendo Debussy, ma fatico molto ad apprezzare tutti i musicisti del Novecento. Adesso tutti i musicisti mi sembrano un po' troppi, però evidentemente questo è. Invece la pittura e l'architettura mi piacciono molto, gli artisti di quel periodo. Ecco, questo è un tema appunto sul quale vi avevo invitato già in altre occasioni, perché in effetti la musica del Novecento è molto, molto discussa, anche se quella del primo Novecento ormai dovrebbe essere assimilata, non è più una musica, insomma, che suona così contemporanea, no? Però eppure, evidentemente, vedete che anche autori magari un po' più consacrati come Stravinsky, come Ravel, per non parlare appunto di quelli della seconda scuola di Vienna, ancora magari per alcuni sono faticosi o poco piacevoli. Ecco, Ravel appunto, spesso le analogie con Debussy per questioni anagrafiche, per questioni locali, evidentemente entrambi i francesi si conoscevano anche, ecco, spesso vengono assimilati, però in realtà sono particolarmente diversi. Per esempio Ravel aveva una propensione alla musica d'oltreoceano, molta molta della sua armonia la ricava anche dal jazz, insomma dalla nuova musica. Debussy aveva già qualche sospetto in più rispetto alla musica che veniva dal nuovo continente, e se in Debussy le melodie spesso vengono interrotte e negate, in realtà invece in Ravel le melodie vengono sempre compiute. È solo che, come i suoi accordi, non vengono compiute come ci aspetteremmo. Cioè, con Ravel è sempre sorprendente, le sue cadenze non sono mai lì, non vanno mai lì dove ci aspetteremmo, eh? Sono sempre nuove. E questi valzer sono molto emblematici, sono molto rappresentativi della fine di un periodo, la fine di un'epoca. Il valzer è una forma classicissima, estremamente molto romantica, che il tardo romanticismo aveva continuato poi a indagare, e Ravel lo fa sia con questi pezzi, di cui esiste una versione sia pianistica che orchestrale, come molti dei pezzi di Ravel, sia attraverso forse il pezzo più significativo in questo senso, che è la valse proprio, un grandissimo valzer molto lungo. Troppo per poterlo programmare qui questa mattina, ma la valse è esattamente uno di quei pezzi che meglio racconta la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra, perché è proprio la disgregazione, la deformazione di qualcosa che ormai credevamo appunto cristallizzato e che però ormai suona anche vecchio, polveroso, fumoso. Ecco, questi sono tutti artisti per l'epoca particolarmente rivoluzionari, particolarmente nuovi, ma mai così radicali da rompere tutto. Lo vediamo poi adesso con il prossimo ascolto, che appunto riguarda un periodo in cui c'è una messa in discussione sicuramente di un sistema musicale tradizionale, ma che proprio sulla tradizione fa leva, perché non c'è nessuna dialettica, nessuna incrinatura possibile se non si tiene in considerazione, diciamo, il passato da cui si viene.

La pasta caglia di Alban Berg con la BBC Symphony Orchestra diretta da Sir Andrew Davis. Leggo intanto un messaggio perché questo, insomma, è chiaro proprio l'accoglienza di questa musica presso molti di voi ancora oggi. Per la prima volta la musica si è distaccata da un'estetica socialmente condivisa. Intellettualmente ed esteticamente è perdente, un divario di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze, ci dice Renzo. Insomma, questo è un tema così centrale che riguarda tutta la musica contemporanea. Adesso, oggi abbiamo ascoltato pezzi in realtà che ormai, insomma, sono entrati nelle orecchie di moltissimi di noi, insomma, non ci sono più cose sconvolgenti. Certo, a partire da qui sono cominciati anche periodi in cui si è sperimentato al punto tale quasi da sconvolgere effettivamente l'orecchio dell'ascoltatore, e in alcuni casi non si è tornati indietro, cioè ci sono musiche che non sono state mai poi assimilate. Però questa è la normale, appunto, dialettica, il normale movimento elastico della storia dell'arte, per cui ci sono sempre degli estremi a cui bisogna giungere, appunto delle inclinature, delle rotture per far andare avanti le cose. Appunto, lo sviluppo, dicevo all'inizio, questa idea del suono incrinato, dell'incrinatura, è particolarmente felice come espressione perché proprio ci ricorda un po' la geologia, no? Com'è che si sviluppano le cose, com'è che cambia proprio il mondo dal punto di vista fisico attraverso delle crepe che insomma si creano e che poi cambiano l'assetto di tutto quanto. Ecco, questo è inevitabile. E pensate che Alban Berg e poi peraltro dei tre autori della seconda scuola di Vienna, Schönberg e Webern sono gli altri due, è il più tollerabile, quello che più in maniera più misurata ha utilizzato la dodecafonia, ha utilizzato la atonalità. Ernest Ansermet, che è stato un grandissimo direttore d'orchestra che ha tenuto a battesimo i balletti di Stravinsky, diceva Berg è l'unico che ha mantenuto un sentimento tonale, pur nella dodecafonia, pur nella atonalità. Cosa intendeva dire? Che non si è scordato dell'ascoltatore, pur applicando le regole schönbergiane, poi comunque si è ricordato che la musica va ascoltata, che l'emotività, insomma, non va dimenticata, che l'emozione in qualche maniera deve passare. Certo, questa è una passacaglia che insomma non assomiglia molto a quelle a cui siamo abituati, non so, la famosa passacaglia di Handel o un pezzo simile scritto da qualche autore del 600 o del 700. Però in vero questo attaccamento a una forma classica è proprio caratteristica di tutti i componenti della scuola di Vienna. Tutti, da Schönberg a Webern, hanno scritto passacaglie o danze antiche che si rifanno alla tradizione classica, alla tradizione antica, perché paradossalmente sono proprio loro tre quelli più attaccati alla tradizione. È Vienna, l'Austria, il centro dell'Europa probabilmente a dettare questo, perché insomma lì ancora c'è il peso, il retaggio, no? Delle figure come Beethoven, come Mozart, come Haydn, e loro lo sanno che si portano appresso questo tipo di eredità. Quindi hanno avuto delle difficoltà, come adesso vi leggo un passo proprio di Anton Webern, a farsi accettare, ma in realtà loro hanno proprio celebrato la musica classica. Guardate che la dodecafonia, io l'ho già detto in altre occasioni, è esattamente la celebrazione del sistema temperato. Cioè questa idea dei 12 suoni finalmente usati tutti quanti, finalmente messi tutti sullo stesso piano. Quindi la tradizione, insomma, parte da Bach, arriva a Schönberg con un certo tipo di polifonia, con l'uso delle note contrappuntate, come se proprio ci fosse un'eredità diretta tra Bach e Schönberg, anche se sembrano non somigliarsi granché poi al nostro orecchio, al nostro ascolto. Vi leggo appunto un passo di Anton Webern per farvi capire quanto dovettero combattere questi autori per farsi accettare. E come vedete dai messaggi degli ascoltatori, ancora oggi hanno qualche difficoltà. È stata una dura battaglia, ci sono stati ostacoli da superare della più spaventosa specie. E poi la paura di chiedersi: è possibile tutto ciò? Vi parla uno che ha vissuto tutti questi problemi e per essi ha lottato. Gli eventi ci precipitavano addosso, affioravano quasi in modo inconscio, intuitivo. Da parte nostra questo è stato un impulso per andare avanti, che doveva essere dato, qui c'è un doveva in corsivo, un impulso che non ce n'è, come non ce ne sono mai stati prima, appunto. Cioè, loro comunque pensavano di avere proprio una missione. Tutti questi autori hanno scritto sulla musica, Debussy, Stravinsky, però hanno scritto particolarmente sulla loro musica, su come pensavano che la loro musica dovesse essere. Ecco, invece questi autori, più che neoclassici, volevano diventare dei nuovi classici, cioè hanno proprio dettato un modo di fare musica nuovo che poteva essere quello del futuro. Allora, stavolta non ci lasciamo con una canzone, ci lasciamo con un altro pezzo importantissimo, di un autore che in questo libro non è contemplato perché l'autrice, Rita Lescene Pedrini,
Pasolini appunto si concentra sulla musica europea, ma è un autore americano importantissimo, Charles Ives, che se vogliamo ha riassunto un po' tutte queste istanze di cui abbiamo parlato di questi autori, la tonalità, la poliritmia, dissonanza, consonanza, nuovi timbri, tutto insieme, no? In un'unica composizione che si intitola The Unanswered Question. Questa appunto è una composizione che fa stare insieme cose che sembrerebbero tra loro stridere. È una fotografia vera del mondo, mai più radicalmente era stato così messo in pratica il proposito di Mahler, quello di parlare un po' del mondo interamente nella musica, nella composizione. Questa sembra un po' come il dio cartesiano, capace di far stare insieme i contraddittori. The Unanswered Question con la New York Philharmonic, diretta da Leonard Bernstein. Noi ci sentiamo la prossima settimana.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Ottava notte di attacchi statunitensi sull'Iran con l'obiettivo di vendicare l'uccisione di due soldati americani in Giordania. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Keshme e a Sirik, mentre Teheran ha lanciato droni contro due basi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti. Non me ne importa niente, il commento del presidente Trump.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione, in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR3.
4: Nuovi raid israeliani
3: e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR3.
4: Nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza, la protezione

0: poi condannare lui a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il trauma, il dolore, lo stress e la paura di quest'uomo.
1: Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini, che ha insistito sulla possibilità della grazia e si è detto orgoglioso di una sua eventuale candidatura con il Carroccio. Critiche le opposizioni, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni, dice la Dem Braga. Le fa eco il 5 Stelle Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio.
0: Giornata tragica ieri sul fronte degli annegamenti in provincia di Milano. Un uomo di origine indiana ha perso la vita nelle acque del fiume Adda nel tentativo di soccorrere il nipote di 4 anni, poi deceduto a sua volta all'ospedale di Bergamo. E nel lago di Garda a Sirmione disperso un 29enne che aveva salvato un altro bambino in difficoltà. A Milano Marittima infine una bimba austriaca di 4 anni in vacanza con i genitori è morta nella piscina di un albergo.
2: Erano da poco passate le 14, la piscina era chiusa per la pausa pranzo e non c'era il bagnino. La bimba di 4 anni si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo si sarebbe allontanato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Tutto sarebbe successo in pochissimo tempo. Gli investigatori stanno cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Un dramma che segue di pochi giorni quello di Alice, di 11 anni, annegata mercoledì discorso in piscina ai bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Il proprietario dello stabilimento ha cercato di liberarla, ma per Alice non c'è stato nulla da fare, è morta venerdì. Intanto la procura di Genova ha indagato per omicidio colposo i due titolari dello stabilimento. Martedì l'autopsia sul corpo della bambina nella piscina e quanto risulterebbe dai primi accertamenti non sarebbe stato esposto il cartello che vieta di fare il bagno ai minori di 12 anni non accompagnati. Anna Maria Caresta, GR3.
1: 70 anni fa la scoperta del neutrino cambiava la storia della fisica, ma intorno a questa affascinante e sfuggente particella restano aperte ancora molte domande.
3: I neutrini sono messaggeri unici, ci portano informazioni da luoghi inaccessibili, il cuore del Sole, il nucleo delle supernove, le profondità del cosmo. Scoprirli, 70 anni fa, non è stato affatto semplice. Marco Pallavicini, ordinario di fisica delle particelle Università di Genova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
4: Il neutrino ha interazioni molto deboli con la materia, sono piccolissime, quindi per rivelarli è servito un grande sforzo ed è servita l'invenzione dei reattori nucleari che ne emettono molti.
3: Lo svizzero Pauli li immaginò nel 1930. Fermi e Majorana gli diedero una teoria solida, ma furono gli statunitensi Rains e Cowan a confermarli nel luglio del 1956. Eppure, ancora oggi, restano aperte molte domande.
4: Una dei misteri è se il neutrino e l'antineutrino sono due particelle diverse o sono la stessa. E poi non sappiamo quanto pesano i neutrini e non sappiamo come sono fatte le oscillazioni nella loro interezza. I grandi progetti in Giappone, negli Stati Uniti e in Cina vogliono completare il quadro delle oscillazioni di neutrino.
1: Eleonora Belviso, GR3.
0: Ai mondiali di calcio, rocambolesca e spettacolare finale per il terzo posto. L'Inghilterra se l'è aggiudicata grazie a un primo tempo dominato e concluso sul 4-0 nei confronti della Francia. Nella seconda frazione i transalpini, trascinati da una doppietta di Mbappé, nuovo capocannoniere assoluto delle competizioni iridate con 22 gol, sono arrivati a sfiorare il pareggio, ma alla fine hanno dovuto cedere per 6-4. Stasera l'attesa finalissima tra Argentina e Spagna. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Meteo Radio.
7: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: RAI, Radio 3.

0: Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. A chi ci ascolta in diretta, chi ci segue in podcast su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme digitali. Oggi è domenica 19 luglio, io sono Davide Lerner. Un saluto vi arriva anche da Cristina Santi alla console, Anna Maria Giordano alla cura del programma. Come ogni domenica ci spostiamo su magazine, riviste internazionali, partendo oggi da un appello dell'ex direttrice del think tank romano IAI, Natalie Tucci, che su The Economist, il settimanale britannico, invoca un dispiegamento immediato di truppe europee in Ucraina. Vediamo allora come argomenta una presa di posizione così forte e in quali termini. Il titolo è Would Europeans fight if it came to that? Gli europei combatterebbero se fosse necessario. E nel catenaccio si legge: l'invio di truppe sul terreno in Ucraina potrebbe aiutare l'Europa a ritrovare la capacità di affrontare una guerra. Andiamo a leggere. La spesa per la difesa sta aumentando perché i leader europei ritengono sempre più plausibile un conflitto combattuto sul territorio europeo, oltre i confini dell'Ucraina. È questo il motivo per cui l'aumento della spesa è proporzionalmente maggiore nell'Europa orientale e settentrionale, Germania compresa, rispetto ai paesi dell'Europa meridionale e occidentale, più lontani dalla linea del fronte. Ma è possibile, chiede Natalie Tucci, ex direttrice dello IAI, risvegliare in Europa lo spirito necessario a scoraggiare una guerra senza dovervi entrare davvero? Aumentare la spesa per la difesa è una cosa, combattere è un'altra. Un sondaggio Gallup del 2024 ha rivelato che circa un terzo degli europei non sarebbe disposto a combattere, nemmeno nel caso in cui il proprio paese venisse attaccato. Il mio paese, dice Tucci, l'Italia, era in fondo alla classifica. Ben il 78% degli intervistati in questo sondaggio ha dichiarato che si rifiuterebbe di farlo. La geografia svolge un ruolo cruciale, ma anche politica, istituzioni e media. Non sorprende che gli estoni siano più disposti a combattere degli italiani. Se decine di migliaia di volontari in Estonia si addestrano regolarmente, mentre gli italiani vengono anestetizzati dai talk show televisivi pesantemente infiltrati da propagandisti filorussi, dice Tucci, che deridono i tentativi dell'Europa di rafforzare la resilienza della società. Se la guerra non viene percepita come una possibilità concreta, continua nell'editoriale su The Economist, è facile dipingere l'aumento della spesa militare come un semplice espediente per arricchire il complesso militare industriale a spese dei cittadini. In tempo di guerra, il modo di pensare e le emozioni invece si orientano verso un unico obiettivo, la sopravvivenza. Si accettano sacrifici, il coraggio prevale sulla stanchezza, la creatività si sprigiona. Senza la guerra, le menti brillanti che hanno dato vita alle numerosissime innovazioni militari sviluppate in Ucraina avrebbero fatto altro. E qui arriviamo al dunque dell'appello di Tucci. Per la deterrenza il punto fondamentale è che gli europei avranno meno probabilità di dover combattere se saranno preparati a farlo, sia dal punto di vista materiale sia da quello psicologico. È proprio questa preparazione a rendere credibile la deterrenza nei confronti della Russia. La domanda quindi è se sia possibile rafforzare in modo sostanziale la resilienza della società in tempo di pace. Un modo per rafforzare questa resilienza delle popolazioni europee sarebbe inviare truppe sul territorio dell'Ucraina. Dispiegarle fin da ora, prima di un ipotetico cessate il fuoco, spingerebbe i cittadini a sviluppare una mentalità che li prepari meglio all'eventualità di una guerra. Se soldati europei fossero schierati in Ucraina, forse una parte del coraggio, dell'umiltà e della creatività dimostrati dagli ucraini potrebbe contagiare anche le altre società europee, impedendo che la guerra si estenda al resto del continente. Questa la presa di posizione di Natalie Tucci in un editoriale su invito di Economist. A proposito di riarmo, su Now Voyager, la nuova rivista americana che abbiamo già citato qualche settimana fa, propone in apertura del proprio sito un reportage sull'espansione delle basi militari americane in Polonia. Il titolo è The US Military's Love Affair with Poland, la storia d'amore dell'esercito americano con la Polonia, stato in prima linea della NATO. Leggiamo l'attacco, un po' di colore su questo piccolo microcosmo americano in Polonia, vicino al confine con la Germania. C'è il Patriots, un locale con il disegno di un cheeseburger in stile fumetto sulla parete e una bandiera americana, e un gigantesco Paradise Bowling Club, un enorme edificio di cemento senza finestre, dall'aspetto massiccio e anonimo, dove appunto si gioca a bowling. Di fianco, un gruppo di soldati polacchi di mezza età, in uniforme mimetica, fuma all'esterno di un circolo militare durante una pausa dal corso di inglese. Gli americani si vestono in modo diverso, spiega una soldatessa prima che un suo collega la interrompa. Anche quando fa freddo vanno in giro con pantaloncini e crocs, le ciabatte. Intanto sulla strada camion militari passano rombando, trasportando carburante e armi da una base all'altra. In questa pianura di pinete e fiumi placidi della Polonia sud-occidentale, non lontano dal confine tedesco, l'esercito americano sta costruendo un enorme complesso militare destinato a ospitare, una volta completato, migliaia di soldati. Mentre Trump ha annunciato l'intenzione di ritirare 5.000 soldati dalla Germania, minacciato di ridurre la presenza militare americana anche in altre parti del continente, ha riservato parole di grande apprezzamento per la Polonia, arrivando a promettere un ulteriore aumento delle truppe. Ad aiutare dal punto di vista di Trump c'è il fatto che la Polonia finanzia direttamente parte delle basi americane, distinguendosi così dagli altri paesi ospitanti. Questo le garantisce anche un certo margine di autonomia, si legge su Now Voyager, la nuova rivista americana. Nella mensa della base di Svietozzo, ad esempio.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reisetirol. Hier sind die Nachrichten mit Gertrud Prenn.
2: Der Historiker Hannes Obermeier schlägt eine Historisierung des Gerichtsgebäudes vor. Der Iran und die USA setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort. Das Wetter: zunächst sonnig, später gewitterig bei 23 bis 31 Grad. Der Historiker Hannes Obermeier tritt dafür ein, das teilweise zerstörte Gerichtsgebäude in Bozen zu historisieren. Der Wiederaufbau bietet die einmalige Chance für eine erinnerungskulturelle Lösung, sagte Obermeier. Dabei sollte die Lücke sichtbar gemacht werden, die durch den Einsturz entstanden ist. Landeshauptmann-Stellvertreter Marco Galateo von Fratelli d'Italia hatte gefordert, das Gebäude genauso wieder aufzubauen, wie es vor dem Einsturz war. In Sandin-Taufers soll so schnell wie möglich der Sommerbetrieb am Naturbadeteich beim Hallenbad Kaskade aufgenommen werden. Aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des bisherigen Pächters konnte der Gerichtsvollzieher die Struktur erst gestern der Gemeinde als Eigentümer wieder übergeben. Laut dem verantwortlichen Verwalter der Gemeinde, Reinhard Innerhofer, läuft jetzt die Suche nach Bademeistern. Für die Wiederinbetriebnahme der Sauna gäbe es hingegen mehrere Interessenten. Von heute bis zum 1. August verkehren auf der Brennerbahnlinie im Teilstück Brixen-Brenner keine Züge. Grund sind Wartungs- und Modernisierungsarbeiten. Auf der Strecke wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Nach dem Tod zweier US-Soldaten infolge iranischen Beschusses und der nächtelangen US-Bombardements im Iran schwören beide Seiten Rache. Das US-Militär begann in der Nacht mit 9 Luftangriffen. Nach Angaben des Militärs zielten sie unter anderem auf Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarden, die zuvor Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten. Irans oberster Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei hatte seinerseits mit Racheakten gedroht. Bei einem schweren russischen Raketenangriff auf Kiew und die umliegende Region ist Behördenangaben zufolge mindestens ein Mensch getötet worden, weitere 11 wurden verletzt. In der Hauptstadt brachen Brände unter anderem in einem Wohnheim, einem Wohnhaus und einem Supermarkt aus. Laut der ukrainischen Luftwaffe wurden mehr als 2 Dutzend ballistische Raketen auf Ziele in und nahe der Hauptstadt abgefeuert. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat England das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich 6-4 gewonnen. Nach der ersten Halbzeit stand es 4-0 für England. Nach der Pause holte Frankreich auf, aber auch England erzielte 2 weitere Treffer. Der 3. Platz ist für England der größte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft seit dem Titelgewinn 1966. Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien beginnt heute Abend um 21 Uhr. Das Wetter. Zunächst scheint heute verbreitet die Sonne. Am Nachmittag können wieder einige Gewitter durchziehen. In den Tälern am Alpenhauptkamm weht Nordföhn. Die Höchsttemperaturen reichen von 23 Grad in Sterzing bis 31 Grad in Bozen. Morgen Montag wird es überwiegend sonnig. Am Nachmittag entstehen meist nur harmlose Quellwolken. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Silvia Franceschini.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un bel salut, bentroe e bentroedes al notiziar Ladin. Le mesa la una e sion en domenia ai des nef de mesel. Te notiziar de inchiere son onde des valives anniversaires, che il della mort del magistrat Borsellino, che il di 120 della ferrata della Venost, i 25 dividores de Trautz, Mandorf, Amaran, e il cedean di 41 della desgrazia de stava fuori in fiem. Resonon del tribunal de Busan della nomines della fisi del Suttirol della ferrata del Prener e de non chavaledes di Lurieres sul champ dalla giaccia de Corvara. Tenker de ora la programmazione ladina la vainant con la coppa dal caffè. Nadia Runger la porta d'anna trasmissione dal titolo Vis-à-vis su un paladina con Anastasia Kostner. Verresonà del mondo spettacolo de Berieda con Anastasia Kostner, ballerina e coreografa de Gardena che vif Amsterdam se girà a fond sulla forma d'espressione del balz un paladina. Venion ades alla Neves Internationales, Stefan Pescolderung.
2: Südwestel Peru ist der nötigen Trumorat stärker, mit einer Magnitude von 5,1 an der Mesurations des Instituts National de Geophysica del Peru und 5,5 an der Observatorie des Trumorats der Statunitische. Die Region der Chupaca, a 300 km von Lima, ist ein Medium der Plefabrikaz und 5 Personen sind des Avaipurduis la Vita, 3,5 Feris. Der Peru ist der 3. Trumorat der Calrivadium der Plefplatas la Crosta de la Terra.
1: E ades venion alla teglia, in che ven ricorda il magistrat Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta copedan attentat de mafia ai des nef de messe del 1992 a Palermo, te streda da meglio, o la che stasia la mer de Borsellino. Le passa 34 regni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la dit che il desen eversif alla base di attentat le venion scombattu e che la Repubblica la desmostra ad essere più forta. Mattarella dit che Borsellino è falcone le simboli di sollevazione civile della società. E c'è il ministro di affari interni Matteo Piantedosi e il dis che via da meglio la rappresenta una ferita che non si può descancellare la storia della teglia. Del Medio Oriente l'Iran lauza il livello della vera con Washington, un di comandante del regime iraniano e il dis che il Stato risponderà a una vita decisiva e devastante a vini attacchi americani, venendo manacià attacchi diretti ai Stati Uniti se chi seguiterà a attaccare. De tutta la questione resta in cel misterte dal presidente del regime, Mojtaba Khamenei, al do della informazione della sicurezza iraniana somea che non sia niente dell'Iran. Sulla questione di Mario Roggero, condannata alla Cassazione per Gers Barà e Ercopado Ileres, Ruete sia Bottega de Ores, ence la presidenta del Consiglio di Ministri, Giorgia Meloni, dice che la pena de 14 e nef meis la es proporzioneda e la conferma di erdat mandat al ministro Nordio per domandare la grazia a Mattarella. Ence la femmina de Roggero scrive al Presidente della Repubblica per domanare un atto di clemenza e umanità. Sommea che ante la motivazione della condanna de Roggero sia ence comportamenti violenti dell'imputà ence con persone vicine a sua famiglia. Lei ha manacià il moroso de sia figlia. In condi mondiali de ballonti Stati Uniti, in sera l'Inghilterra la battu per sia cat la Francia la savadagnà donca la terza posizione, invece Kylian Mbappé, Giador François si avvadagna il titolo del miglior marcador de sempre della storia di Mondiei con 22 goi. Is net dalle snef da sera della finela a New York se bat per il titolo de campions Mondiei Spagna e Argentina le pervedue in cas en sin ai chines miliardi de dollars. Mudo un argomento. L'Unione Europea l'ha dat fora regola neve contro i eventi negativi della fast fashion. L'essere verda la grandita de produzione de moda de guant bon marcià. Stefan Pescolderung.
2: Den können wir ein paar das Grand Dit dal Guant, die Union Europäica nie plötzlich drüe Stoch de Guant, Chapi e Chalzac als Dania Venue, alles ra da Rezyklecki Stoch, i Kunceo in Cefa Donation so garantie la Readuranza. Purca castes regules vanis tindizite et la norma ce perudu, calisma sarà fan reso conta visa del Guant Nia Venue e ce che ogni fate impara. La misura arverda da tira in antes Grand Dites de produzione de Guante de Moda, dal 2030 in antin ce calis de dimensions mesanes. Il finge calda a garantir più sostenibilité, alla dod la lia di consumadus asso utenti, vanit l'Europa al 9% il Guant de struit senza calcides ni visti in ce ma umaniade. Circa 594.000 tonnellate all'anno. Un problema però è il guant che va a comprare online con il 20% che va in domenica. Attualmente ti convagna la sdita da sdruggi il guanto in pede fa va da trimpara. L'Unione Europea o in scienze sforze la sdita è una gestione più responsabile e strategica delle risorse. Per due settimane alla lunga, il 1 agosto, abbiamo sospeso il servizio della ferrata sulla linea del Brenner del TOC, dentro il porto del Brenner. Per garantire un po' il trasporto pubblico, che stocca il produttore un servizio sostitutivo con corriere. Informazioni più avvisa ci fa i passaggeri in cessione sul sito internet e l'app di Südtirol Mobile.
1: Domani sarà in anti l'Uriere per mettere in sicurezza il palazzo del Tribunale a Busanto, ma ad un. Endena venne già debattuto su un chi che fer col frabicat Stefan Pescolderung.
2: Belti di passaggio comincia da rumnesse il fruziame e il materiale per giuda in broda. C'è modo aperto in cedota l'ispezione e valutazione di tecnics la questione di tanginante che può garantire la stabilità delle due aree laterali del palazzo, che restate e ci sarà poi la possibilità di salvare. La grande domanda è se ci fa con il gran bus che si forma con quattro alzate che tu mazza di Il vicepresidente della giunta provinciale Marco Galateo, da Fratelli d'Italia, sa da manè da ricostruire il palazzo a Visa Schokaletenant. Molenci è giù da contra, ciò che cala del storiograf Hannes Obermeier, che fece la proposta da storicizzare il toc, come a Dum, lasciando il bus, molto tanto in contesto culturale del record. Un problema attuale è se fa per fare laurea in Nant. Il tribunale personale. Il smart working è una soluzione parziale. Alle da fatto un tam curt locale con un contratto di 6 per 150 a 200 dipendenti. Marcus Ortler dal Venosti è confermato in carica del presidente della FIS del Südtirol. Al resterà pur cala c'è la sezione locale della Federazione Italiana di Sport Invernali in cedicatra anche van. Dantar ci calza tutto dant la promozione e il sostegno di giovani sportivi che va in doca e in c'è sviluppo sostenibile del sport invernale del Südtirol.
1: In generale, la gran festa con comunanze autorità ed esprit 120 in della ferrata della Venost Finsga, inaugurata i 2 de Messel 1906 col viaggio storico a Cerbon, Anter, Meran e Malles, e un biglietto costa 4 e 60 corones per la terza classe. Questa linea la rappresenta anche un di modi di mobilità sostenibile più importante del Südtirol, buona da registrare circa 2 milioni di passeggeri all'anno. La eduta elettrica la elongia 60 km da Meran a Malles, la passa via il dislivello di 700 metri. La celebrazione ufficiale del Summit Human a pede sulla stazione dell'ASA con Sentadins e la Mauro Autorità Provinciale le sta l'occasione per gedere una vegeda la storia fatta ence dei momenti sinistri, desde che il 1987 che anche la ferrata era venuta a Sereda perché che considerata da mandare il Stato italiano in ram sec. Del 2005 è venuta in doa verta de gra al riassanamento voluto dalla provincia di Busan anche il presidente Arno Compacer e l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider i verda la ferrata della Venost desche in mezzo con potenzialitedes e competitif per del sistema provinciale de ferrates sention Alfreider.
3: 120 ein de ferrata Finchgau o di persone xa de je pour la ferrata a provede a bine un'alternativa all'auto dann 120 ein ne gestogne anche l'auto porcal sein Gia investi da nüt la ferrata o di investi in l'alternativa all'auto. Ich sono contento che collegung sein Puster con la Rigatalschleife e con Kisch Projekt sein in Schle Finchgau, ca di in Schle Pert da Marang Finchgau an a moda che dut Südtirol sarà college con la ferrata e a in schön alternativa in l'auto.
1: Coscita l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. E venne la dessa Nauter Cedean, che è il dividore del Castel Traumansdorf Sora Maran, che in giorni a celebrare 25 anni di attività des con in di devenge dedichessero al duta ai beci e a famiglie. Te un quart de secoli numeres d'ombra un gran successo, ogni anno i vidore su a 400.000 visitatori da tutto il mondo, e in tutte le venue passa via i 9 milioni di entrate complessive. Su un'area de 12 ettares e 7 km de Troes. Al doda la direttora Gabriela Pircher, il segreto di che è l'esito dell'esperienza che i vidore si preferisce, in l'ecola che la natura la dona chiet, bellezza e relax, rappresentando noasi de pes, ten epoca sempre più agitata e dominata dal mondo digital. Vignola di essa regionerde stava a ca 41 anni ai desnef de Messel del 1985 sora Tieser fuori in fiem l'estate e il teatro de una della disgrazia italiana più grieves della storia do la vera. La vasques de decantazione della miniere de Pres Tavel non le sa tenu e le sa crepedes fora. Le sa provocana una de circa 180 mm cubics de ega e pauta, venu da giù a una velocità de 90 km orarie ste pec più che si menuc la de sa talaval giù en scin alla veis sul fonde val. L'ona la desfat 3 ottie, 53 majons, 6 capanons, 8 pens e la descancellà ogni cosa su un si viace. Il bilanz l'estat dramatic 268 vittimes, de chis 28 bec sotto 10 segni e 31 tous de mendra età. Troppes corpes non ha pudu venir riconosciui. Endena il soccorso e l'allura passa 1000 ante studa feche militeres. Le resida giudiziaria l'accerta grieves responsabilità della gestione di controi e della brentes. Dalle sdoudes in che les comenza la messa, dopo ve metu la corona de fiores lo dal monument e via perduto il domesdì il centro de documentazione le avert. Da sera dalle snefle concert per flaut, oboe, organ e bariton te sala bavarese del center de Tieser. E vignona de sa lurieres sul champ della giaccia de Corvara, Mara Miribung.
4: I lavori per il champ della giaccia Corvara per cominciare il 2023 con l'ampliamento di locali da smude, di locali tecnics, che vanno durati da tutti i Stati Uniti del posto, ma non è mai che l'unbolz da Corvara, Roman Crazzolara, ne sa spiegare.
5: All'estate, come fuori, il sistema audio al stadio, le lunghe non è più alla 12 tamps. Ich habe zu sehen, dass ich mir probiere, Lüm, porque ich es in Champ zoga, o patinaja, alle ste kamieles bala ustras, duch, i paraischal Champ, ich po l'ultima zella maschine der Adlacha, ke in ormai a so ani.
4: I la urse è necessario che il Unions crash trest più e il Vanich trest più groups la pro. Ne sa dit l'unbolz da Corvara, Roman Crazzolara.
5: Un dus bel Unions, il Hockey Club Altabadia e l'Ice Club, che ha tratto big groups sezioni, mit tungs jones sezioni. E chi già d'ora l'era, che le dà anche l'ice per girare con questa attività, l'altro verso è l'intervento che si deve bisogna per via della sicurezza, non è più la norma di Tams, le balaustre, ma c'è la macchina che è una più bella per patinare più sauri e più sicuri.
4: Ha detto un volta Corvara, Roman Crazzolara. La qualità della laccia che viene arginata qua è più alta sia per gli unions che da casa, quindi per i gruppi che è dall'erc da più da lungo. Al di un l'assessore al sport Simon Thaler.
6: Credo al stadio della Lazio di Corvara due unioni che da casa di Giuma, un Lice Club Alta Badia e il Hockey Club Alta Badia, due con più gruppi di vignette di Mitungs e Gioni che Salenaia e Zoga. In più un c'è un gruppo amatoriale che gioca a hockey, che lo già nel posto e tipo tu in Cialberg gunot a gruppi da fuori, per esempio il gruppo di patinaggio da Milano e Roma che va in su la lista a fare campi estivi, alle il hockey che fece un campo estivo con gruppi da fuori e in c'è da altri posti o là che magari al momento il stadio si va in Gianta Salene e lo Corvara.
4: I costi per la laccia e l'elettricità vanno su rantucci dal comune e per tinci curiosi da contributi pubblici. Contributi dall'amministrazione provinciale e l'ingegno per l'investimento in generale, ciò che l'unvolta Corvara, Roman Crazzolara, ne ha detto.
5: Siamo mai a costi per 2 milioni e 400 mila euro circa e che l'ho sentito in gran giulang a Balzang all'amministrazione provinciale di contributi e il gran aiuto che si dà.
4: Il champ della Dlaccia da Corvara è un di più champs della Dlaccia che romain da Verge per un tempo lungo. De più ne dice Simon Thaler, l'assessore al sport.
6: Formung ma per un mais e mezzo, il mais di giugno, perché da lo in spo do la manifestazione della maratona, che sta in c'è, che lo il stadio e le madova il belindò fa a Dlaccia e per un belindò mat manco l'attività delle unions.
4: Z lums che nu das mutades fora des miore spettacoli sunt lacha dan punto tu du da visiv, il sistema audio nu des miore il son. Al di un Christopher Sara, president de l'Ice Club Alta Badia, una dels unions del post ca d'ora tröppel stadium da la lacha.
7: Per noi è il wichtigste lavoro che noi facciamo, che noi organizziamo in pleia di alan spettacoli, sanga di aisades d'agosto un spettacolo con atleti professionisti che vanno, facciamo due saggi alan, e in il hockey, in manifestazioni, e quindi in Tana Dalza, in Claudio, senza songs, tre sempre strutture da fuori, che in certo costo e che all'ingrange parlare per le attività del Verein.
4: Soddisfazione è l'aperto delle unioni per il risultato in generale e per le collaborazioni che nascono dal progetto.
7: Una struttura che funziona perfettamente, una laccia bellissima, ci sono con queste macchine nuove, tenendo fuori una struttura non è norma per certi aspetti e sono Il troce da fora che va in collaborazione con Ferenc da fora, quindi dice va in dar dar anche lo che sa che funziona a dar bon.
4: Adit Christopher Sara, presidente dell'Ice Club Alta Badia.
1: E con questo le due incontri del meteo vi fanno una serie che domenica i met pievi ad ence di net e da sera sono tutta la Dolomites. La temperatura massima le ruine che ai 22 degrees. Con questo dunque le due il notiziario la DIN vi presenta in do dalle 7 in snet. Vi sporso una buona domenica deve il paio di aner scuta su. Stage ben.
0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gi dai programmi sladins della RAI.
8: Vis-à-vis, con Nadia Runger.

Il m'a demotem s'inconforta dutas i duc apudagi son il palc. Vester son paladina i azeca da spaziel, ca lei anga suan saudi. Lien moment bel, un moment public, un contest interessant per trasmetter contenuts, cauca per exemple dan conveni scientific o per contena storia son la paladina del teatr. Chi che va son paladina azeca da ti di alla gent, azeca da ulei parti con chi che scota su. Può vestir giù da questa uoia da Gisun Paladina anche affigida mezz la nervosità, da via che sention l'unauri la grazia da pudai porte da antvelk. Ischan assa da fin fal, nci ei suans audit l'intervistas, natoma angenia il mont. Son duc personas, in ce scienza angenia cadrat bang, posl for succeder, che sandas mancia per esempio il test la chantia, se bancan la ascritten stasch. Alla fine ne se tratt l'nia de cri la perfezion son paladina, ma de cria un liam con il public, de trasmatter na passion. Cal siba un rachides atuiles, chanties nuevas o poesias. Da chi che intervista e for audiora la uoia de Arjonger Zakei, de avaiuadli che ce la pro, iuradles che scota su, de pudei presente velc iria sto senti l'eco del public. Se barate ora, già ben feedback son il teatr o audi cauca la gent chantainant la chantias. Gis un paladina e un moment unic che passa via, ma ce che resta. Ni a me un bel accord, mancia una emozione che nos accompagnaia ti moment son paladina che vang. Musica, bal, letteratura, questa formas d'espression vang suans compagnades dalla parolas, da rugneda. Die Zellung sang an der Forma der Sprechung keine Anier der Bujang la Parola, ma ke kunasch na otra maniera de Rougené, una ke se trajmet dantal dut kung Movement, Kompositions del Korb, il Ball.

0: Anastasia Kostner de Gardeina je appassionada de bal. Dona formación a Linz, London e Frankfurt se da la jo con el bal e con la coreografia. La fech lauras interdisciplinei e per paladinas specificas e spezielas, collaborations con musica, performance e da coreografia. Il bal sung paladina insieme conta la ballerina che vive a Amsterdam e una possibilità da giarina porta ton outer mond per chi che ce la pro.
1: La paladina è per me un luogo che possa trasportare il spettatore in un altro mondo. E per me la paladina è un bellissimo posto di un gruppo di possibilità. E ogni

0: I pets de bald calauri cal a nautra paladina belau me fun la paladina je ban for la medema adida ma da il pets che porti dans tolli l'informazions che porti sulla paladina i percal je per me il bel pudai ma matter na situazion da uni tematica che je il pets de bald che porti dans i pudei mostrare questa realtà sulla paladina. Perché io per me la paladina è un luogo di maruia.
1: Vestor pert la paladina, quel va siba da ballerina, cancia da coreografa. Un esempio per l'orta Anastasia Kostner è la coreografia del musical Ugep da Oyes, la vita de Ugep Freina de Metz, che è un rappresentato del 2023. Anastasia Kostner laura sung troppa paladines, i dau ginga colors oradeca jelle ange forino daudai til Südtirol otte Gerdaina, coca per esempio dal projekt Match Art til tublada nives de selva del 2023, o da juni de lang passat il circolo li a mostra d'ert artigei con il programma dal titol Doi poesias de moviment, Fremde Freunde i Cyclic Bliss. O da settembre del 2025 dal di la cultura ladina a San Martin de Tor. Coia pa la paladinas per il bal. Il bal tol ite na certa lerc, dice la ballerina. Il movimento se domanda questa lerc, son paladina.
0: Suon sia la paladina granda, me fun al manca 12 metri lerga e 10 metri sotto, io belau il minimo, a jac con il bal adron un grum de lerc per poter smuover e poter mostrare il movimento, il movimento del corpo e per calm sal predrat for bel kan klien grum de lerc son paladina a ja ki lo e plu possibilitéis de poder mostrer il bal e la tematica k porti dant.
1: La paladina ne muss ania forme vester na paladina classica tana sala a Anastasia Kostner ti plejl da skovri paladinas nuovas kun karakteristikas unikas.
0: I swans je lang interessant, avei un post kan je nie predrat na paladina, ma un post schick la natura o na dlierja. Un post ulak pudasse dik kashe je povestr nie na paladina i pudai porte il bal angat te post publico, no? Un post da viers per duc. I kan vaik il bal te post ulak in sa spiata belau nia. Kalm sa anga fro bel apudai porte il bal te post nia che je predrat nia paladinas ma ulak un po mostre bal.
1: Mostre in si il bal ulak il publik nel sa spiata nia sa de ju kung un post e kung si karakteristikas spezielles kriam u manch de maruaya kung moviment e emozions. In Ski war noch Stamp bei Blanger Pitz. Berichte a Journey sung i Projekt de nasch Gest den Quai, wo des Ski sung la Plata Internet la Ballerina. Rangration Anastasia Kostner per si Considerations. Der Gratensche Avoke eis kutas sung Quai. Al Mikrofon was saluda Nadia Rungach.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: L'Elisette da Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera, bentroe e bentroedes. Scomenzon con la polemica del Südtirol anter SVP e urzi l'emendament urzi le venu a pro alla Cambra e il muda fore confins del collegio di senatores de Busan bassa a Tesina. E il mudament del collegio le venu voluda urzi per generare il met di essere l'età un senator o una senatora dell'ingaz italian alla litazion scheven. La spartizion del collegio l'itella è stravardeda dal pacchetto Alto Adige e per questa ragione la pel venir mudeda de mossa la ven mudeda in c'è l'Austria. Auzer fora che è il senatore Oscar Peterlini, l'ità tra i autos appuntinte che è scollegge che tolite des dot comuns dal Dino a Vadena. Peterlini dice che la declarazione della risoluzione della questione del Südtirol presentata dall'Austria alla Nazions Unides se face riferimento a questa listes. Per questa ragione, dice Peterlini, la spartizione del collegio l'ITEL al Senat la fa sperdere il pacchetto Alto Adige, l'ità ai desnef de giugno dell'92. Vignon ades a una informazione sulla ferata del Brenner.
3: Per due settimane alla lunga cina il 1 agosto è sospenduto il servizio della ferata sulla linea del Brenner del TOC dentro per snuo il Brenner. Per garantire un po' il trasporto pubblico di Castocco il produce un servizio sostitutivo con corriere. Informazioni più avvisa c'è per i passaggeri in cessione del sito internet e l'app di Südtirol Mobile.
1: A Tieser fuori in fiemme in che le venue celebra la il 41esimo cedean del disastro d'estava. Le venue ricorda la 268 vittime dai desnef de Messel del 1985. Il presidente Fugatti la sottolineò che la tragedia l'abbia rappresentata mudamente per il settore della sicurezza e sentioni in che a Tieser.
4: Quanto accaduto stava ricorda a tutti quanto poi la le legislazioni provinciali si siano adeguate purtroppo a quanto accaduto e anche come il sistema della protezione civile che in quella sede intervenne in forza e con grande senso di sacrificio, ma poi quanto è cresciuto dopo quell'evento lo stesso sistema della protezione civile.
1: In che a Tieser l'era ben sicura in Celombolt, Massimiliano De Florian e il Sention.
5: La tragedia di Stava ha insegnato che la tutela del territorio e la tutela della sicurezza delle vite umane sono valori irrinunciabili.
1: La messa da domani e la ghirlanda al monumento domenica al centro dedicato a Stava e a moda le snef da sera concerte sala bavarese a Tieser. Venion ades a resoner dell'Unione Europea che desfora neva regole per scombattere la fast fashion. L'obiettivo è gesir de contra gli effetti negativi de questa moda bon marcià che è ence de gran fontena dente seament. L'Unione Europea vela ades responsabilizzare de più la gran dittes de guant con produzione de massa e ence che les de moda con il regolamento si ten forza anche ai desnef de messel. Al do de quest, no, la dittes non le spel più de struser toc de guant, ciapie o ciuzze che no ven venu le scognerà recicler chi stoce, i concert e ence fer donazione se garantir la reduranza. La misura reverda da adesso in ant la grandites de produzione de guant e moda dal 2030 in ant ence che les de dimensions mesanes. Il fin appuntinle che le garantir più sostenibilità. Al do della lia di consumadores vente l'Europa il 9% del guant destruz senza che il venie vesti ence de monota, circa 594.000 tonnellades all'anno. Venion ades a nossa valedes e resonon della festa della Chiesa de Pausa. L'istà le appuntine il tempo della scontredes e della condivisione a San Martini in che le venue indrezzà la festa da distà, una festa tradizionella che venne indrezzata da Pezzonorum per mettere ad un guest familiars, volontars e comunità per un momento di compagnia. Le venue indrezzà messa, marena e momento ad un. Sention l'obiettivo della festa dal direttore della Chiesa de Pausa di San Martini. De Saint Martin, Valentin Erlacher, intervista da Jasmin Ferdig, El Sention.
6: Ma le fin che le hanno forchella da Orisse, le sportes, i cerunda le fa vigne de, tal piccio ince, ma due de gran occasion sans, è la festa da diste, le de la gente tompada, la prima domenica d'ottobre, o la che fa giungere a monter, io, podun di segra la chiesa ince.
1: Cosita Valentin Erlacher, direttore della Chiesa de Pausa, de più sull'argomento in venerà regionà in Cesnet a Trail. In con del temp, vedi son che domani e lunes ai vint, non le metu tan bon temp, i met pievi da domani e ite per anter piqui solustres de storeie. La temperatura le sva ence mingol in giù. Donca con chest le dut, buona settimana a duc e a duttes. Vi salute, stage ben.
2: RAI Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
7: Buonasera e benvenuti a voduc, stimei scutadores, vedis Alex Rungaldir. Nznutz e il piacere di salutare Mongiade, Miguel Insam de Santa Cristina, che nos ova la ultima trasmissione dang Nena, contate l'esperienza de lauch fatta d'Australia da dezember in King Auril. Dat do, il unide rivierst d'Europa, ma je bel riaginò gitz de viaggi, ma castiat sun lega, in ciò casta n'esperienza de fin particulera de calax lasciun contenge nuot da Miguel. Buonasera, Miguel.
8: Buonasera, e buonasera a tutti gli ascoltatori.
7: Miguel, t'fors stat de Melzburg de Plumange, ons dit, not l'Australia, non ossa propit guna uoia de gia chasan tlauta, can fova pa cash.
8: A mi sa vol un po' curt, no? Con 5 manche, e sono ruazzruc alla fine d'Auril, che forma un po' freit, e mi ho organizzato oggi a fare un viaggio sulla Berca. E lo sono smestato giusto un dom di a mude cuffer, a lasciare a casa la roba da spiaggia, e a mto la roba da Berca, e posso riesci a via ai 21 d'Auril verso Malta.
7: Io ti conosco un po' se che ti stai ben claria, ti giolis punce con il parapente, in ciò dell'auch feces il pilota di tandem, cosa tu scovri, diciamo, la passione per la Berca a Vaila, che io pu in no tutto un altro elemento lega.
8: Quali vaira, quali tutto un altro elemento. Io mi sono detto a piccolo mut, ma for sa pubel che gran valieras, no, che invece di film, che Pirati dei Caraibi, calma for di John Tresa, Ben Boschaldi, e li è for stato da lunch, no? Di John Premuto Gardaina, su Lega, che li è massa da lunch, no? E poi mi psa, un tangle Covid, ma fosse più interessante, imparare a giù con la Berca. E poi con compagni non fauna, un tangle lockdown del Covid, e do lockdown sa da l'occasione di fare il patentino, no? Il brevetto da skipper, e che li può fare, e con quella posso cominciare tutto un nuovo mondo per me su Lega.
7: E fosse curioso di sapere che cosa dovete fare per già per il brevetto per giù con la Berca Vaila o è per quel di Bujang non avrei un brevetto per poter giù?
8: Scegliere di Bujang c'è un ruolo fornito c'è un fornito per conciare che la Berca poi la trovo unia però a me mi piace l'idea di fare questa patente per dire l'altra un po' di me prestare una o me per l'interesse di sapere che va e di sapere le regole se ci cosa sapere e vai e tutto.
7: E ci sono sempre la maggior parte delle sfide e delle difficoltà a fare questo esame?
8: Ma per l'esame, le bambine sono di imparare le normative, le precedenze, c'è una collisione con una Berca, chi ha la precedenza, e genauso sono strade e cartelli stradali che dal suo lega anche. Ma che sono di altre forme, di altre colori, che non sono potuti avere. E c'è un po' di meccanica, di sistemi della Berca, e un po' di meteorologia, un po' di navigazione, le tutto un pacchetto.
7: Dann gibt es Durlpa in dem Kurs, den ihr da fehlt. Ihr bestätigt im Moment, dass ihr seht, oh, ihr ein paar pluriert, welche Minovs.
8: In dem Kurs, den ihr fehlt an den Stasauri, die schon zwei, drei Mangs, ein Ponti la fehlt, die schon je lefat zwei Mangs. Die Staben war intensiv, kann ich lefat. Er sagt, in dem Moment, euer ein anderer Jam, der voll Kaposervizio der Lift. In Schiller, euer zwei Grange Jams, in dem Moment, dann soll ich studieren, ich habe mir voll relativ in Grand Pais. Il stante il momento in cui la massa può da San Ria, noi abbiamo buona l'applicazione sul phoning da poter fare la domanda del jam per l'ingegnere. Io faccio un grumone di fede, come ci amante, e ero in un punto in cui dici, ok, sono pronto per l'esame. Mi sapevo che questa era una buona fine, no? E poi in Galling, come ci amante, ci do di più e poi la gita.
7: Ulai il padagia fente il corso?
8: Io sono stato a Rimini, alla scuola nautica Bignami, che la mia stata consigliata da Zakei, e poi mi informarono un po' lì veramente una scuola con storia. E la buona cosa è che ho un corso un po' più intensivo, poi per magari stai 4 mangi a studiare, sono 2 mangi a spondere.
7: Che capacità è un po' per avvisare la Berca in sicurezza?
8: Ma nia schalli, rat union ka la patent l'auto, ka l'po fe la patent la berka, schon po din schilla.
7: Kante sa tuntendu, o minov sa sozan son zangnia, prefenche vel viaggi più long?
8: Io do vai fa la patent, e l'ho fatto in valgun curso un po' più specializzit, la giù a Genova, ka porte la berka da Saul, ka li stant il curso lo actvang snia dut, di giun stufos obel da Saul son berka, oct port sa kekna nadgun idea de la kia, e calma bando di giorno giù da in ant con qualcun tetro, con qualcun di giorno caffè, e calma può portare sull'idea, mi sono bella fece un po' più in autonomia anche.
7: Mi sono tu lanci più che altro, ne sambo la traversata del mer Mediterraneo, un quinto mer Egeo, Miguel, da lei sa tu muoz, che ti fa che viaggi su un lega e ci dipa proprio da lo.
8: Io sono muoz da Malta, verso la Grecia. Molti lo sono, se già che scompagni con la berca al steilo a Malta, praticamente la berca è registrata a Malta. Io sono bel danstacung al sun berca, ogni anno dalle isole Canarie, e sono dit facendo baitre l'avventura da Malta verso la Grecia.
7: Cosa la pa, bisogna pianificare un tel percorso da fe per rua destinazione? Il nipot guna stress o il pacerta linee che van scritte danz e che musat niet sun lega?
8: No, linees iel eigentlich nie, un po' di giorno furne bando placken wall. Lì però un valgun paese o la campagna di permets, no? Diciamo, per esempio, l'Algeria o la Tunisia, mo sono un po' attraverda, poco va permetsilo, ma se no, gran perte, pongi bello la campagna.
7: C'è regolo sì, per esempio, se ti incontri nell'altra berca, il paese da te precedenze o a stile ora, o come va la paese?
8: Sì, lo dà le precedenze, più manco sì che con l'auto, qualche volta mandrata a maestans la forfort. Ich no jelanga suans di jong la berca plu granda, kala suans la forfort a jacla jonfor charli plu lenta a stile ora. Non apit la berca kala i veloce, kala tosh di jong raida antauch, in a gran berca dro kilometri per fe un po' na raida.
7: Quello pa cul stum, a dit il mal di mare che dici senza tu cal o se usa un pa a che smuviment la ondas?
8: Cul stum è una cosa interessante, io i primi sieci su un berca, i longas 4 di sconste, schlettetamp, i lol sentivi in purg, però a cal susung in galling io cal complet nia plu un tema.
7: Quello pa intel di su una berca, dut il di su un lega?
8: Il di su una berca cal in iame da kank va sul surat, da kank va giù, no? Lì su una berca che li plutos bella o 20 ora long, e che diciamo scomancia magari con cialedò o da snipamo in direzione, magari scusinezze da guste o da maranda o da pant kank in leva, poi avanti forse l'ampo do il materiale, no? Che van constant for controllare. Già che subito sulla berca su lega, li tutti esposto al sel, al vent, al ciaut, al surat, no? E poi il forinozze che si spacca. Poi sono tutti lì, o con concia zec, o con cugina zec.
7: E per me sono anche fuori voli da viaggio, no? Che sono calmeri e sono un po' ben bambergs che raggiungono, no?
8: Sono le bergas, diciamo, le sono vaiche da lunch, sono le piccole bergas, o con un auto per motor, o con vaiche vel vela, o vel lum, o sogar sul radar, diciamo, sulle gran bergs, ein radar, perché sono vaiche bella da lunch. Sulle piccole bergas, la nostra, io ho anche un altro sistema, simile però che la ponia duce.
7: Ci sono le berghe fuori, che tu fai a Manondor?
8: La berghe che ho fatto è un costruttore francese, na Beneteau Oceanis, 10 metri lunga. Diciamo che è una piccola berghe, un po' di scila, come standard. No? Però grande è sicura se da fare anche volendo un transatlantico. No?
7: Ci sono le ingegne, le apparati, anche su una berghe? E perché le trovi un po'?
8: Ma ingegne non è un grumo, posso immaginare che è un gran camper. Praktisch un sistema di navigazione un po' più avanzato, che li ha caito per la berca e che ti misura la velocità, la direzione, un po' di parametri e che ti aiuta a bene la dritta rotta per la destinazione. E noi abbiamo un piccolo motor, che fa il strom, che fa la lums, la doccia, la lega e tutto quello che andrò, la lums.
7: Cosa fai con lega? Hai savo per ega a di da bever o tu hai savo ega ora del mer?
8: Den nosch kajo na zana pitla berka po angs cisternas da lega angs in 480 litri ungefähr kalbasta di jong doi persone sauri per nenanga is no schon nie da blu po mus motopea ega extra is no la berkas majres kalzang filter ktolor al sel da lega del mer i la fisch filtren bona per pudela ber
7: radio kal a reis ange a busch gutaisa su musica.
8: Sì, che l'ho sabù. Ogni tanto ascoltando su musica che fa un più permesso alla costa, però già tenia fuori un buon segnale.
7: Za deja six fremon en frigol la changin pets de musica i dopro fajons in ans il viaggio con la berca con Miguel Insam da Malta un king sulla isola de Lesbos.

0: I do kësht aqantja I Am Sailing, kë i shtatë unë di peqë dë majhër sukses dë Rod Stewart, son zinë ndërë vjërës në kumpanija dë Miguel Insam, ku ngëllë u lonë zënjë i trezën për në valguna tapës ka la fatë për Rueda Malta në kinga Lesbos.
1: Nësën pjevija dë Malta, ka shfo lë 24 dë auril. Nësën pjevija verso Siracusa, tla Sicilia, kun na berka di jong moment rota a jakel ist ein grand temporal un mangs dant a Malta i kali roit un fin la marina ja fasu na distruzion sun tut la bergs i no son pona pi via a motor de viers de Siracusa a jakilo yal un po na miora bergstadt u la son pona steig nena a spite sui torch su la reparations in tant uns visitam pola zona son stat un po la citesen taur un visitailo il castel che su lega uns un bel post I dal do da Siracusa ons fat 3 nuots e 4 dis de viers la Grecia. U la xon fmapona sul isola de Zakynthos.
0: T'kai dis se stach sun lega ko fova pal temp, ko fova pal la conditions del mer.
1: La conditions del mer fo plutos bassos, di jon el fo nia chali davant, ons pit la ondas me, na son fat nia de la prima nuot a motor tres, a ja klinista nat gumvant. Da lassen sie schon die Mädchen pro Vela, bauen sie noch fahren, weil gunner aus dem Motor, die Vorstampe und der Schino, und fink alle fink so eine Destination, also kein Mediterraneo, kein Konsum pur, die schon ein paar Wäschern mehr, nie ein Vorschall in der Wand.
0: Hier passt bei einer schwächeren Situation, da wäscht ein Grammes, oder da war ich Thema. Muss man bei der Trennung da, welche Decision, oder kann man sagen, nie ein Schicker, die war ein Kontra?
1: Sans autor, il Merkel può vestire un gran pricol, specialmente con gli scialli di onda o con gli scialli davanti, maestro si può due due. E lui sono state decisioni anche di botta. Per esempio, non sono una buona situazione, ma sono spruiti nel piccolo punto e di quella sforma il motore. E non si può vantare verso i scogli, no? Poi lui ha dato una decisione, ci fa giunta, o si lascia giù l'ancora, spera anche la tombe snell. I cal sa pompu salva anche che un rabbino ora ci cocks motor.
0: Ai sangabu vel an contedes interessantes di jon con personas sun lega sun d'altra berges o vel tier klmer.
1: Si san sauter di jon mediterraneo pon oda in grunde tieres na sun du un perdier de delfini sun ca sta überfahrt da Siracusa a Zakynthos. Schno autre tieres nun niabina Una cosa ganz interessante, kan san grum nia kwa kula berka, kalierke de nuot, kan la berka rum leonde, dal na alga, tlega ke luna, no, kal chalora schicken putte pitli glühwürmchen, ktira sota la berka via, no, ikash in grum kwa anke kuna gram berka, n sakajnia, jakun weish kal nia dailo, no, li mena pitla biolumineszenz, feschkash, ikalizek banbo unico, kan weish nia trubsch, kan wa nia kula berka.
0: I pona rati sei sangrui per una situazione, un momento di pericol, no? In tal la nuot, che man acciaes de friadun, con sa che è dici, padrat?
1: Cali vera, cali sta na storia da ri, io in galin da nuot, pra mi turno da nuot, sono l'strumento, dici, no, son in collisione con un'altra berca. Pona cali moment, sui dati di questa berca, il li sta ante gran tank da 270 metri, con li nuom Val Gardena, no? Poi mi sa, c'è un friadun con gradaina, che è una storia, no? Da con te. E nia pona me fum era ed anval gun gradi tla rota e alla fin sons nia fritcha dum. Però mi sta da ri no che genau kasta nuot no il da fredum kun gdaina.
0: Miguel moet pure zruk chun i pastacci posch che eis pona visita pian via da Siracusa via la Grecia.
1: Genau no son pie via eben da Siracusa po via tla isola Zakynthos. Che è una delle isole più turistiche sulla vestcusta della Grecia. Possiamo andare verso Kytira, che è bello un po' manco turistico, però un po' c'è conosciuta. E lo sono un po' stemma alcun dì, e poi da Kytira sono andare alla isola di Kea. E lo non si può bene a Gonsburg turistico, che è un'isola Gonsburg visitata da turisti internazionali, la Gung Flughafen. E lo vanno me un po' che è da Aten, un po' via fei fins d'Lena. Put festa e po da Kea son spivia verso l'isola de Kytnos e lo son spomestai un po' un doms di na sera a già che lo iel na fontana de gafir sa quan ora un fin sul mer no che li stampo na tela trazion e dai lo son sponagit spaiter de virs la isola de Lesbos un po' da la costa de la Turchia u lac il viaggio a fina
0: e tan lung che pa stat alla fin la fine des schviaggio Tant chilometri hai safato, poi c'è ragionung nia da chilometri, ma da altra misura srati su lega?
1: Also, a distanza con fa, intorno ai 680 a 6 mile, ti vanno il dit. Una na Seemeile je ungefähr 1,80 km, aber das uns imaginieren, dass wir doppelt so circa 300-400 km der Viage uns fährt. Wir fahren Viage Vincent diesen Dutt, und das sind vorfremden 2-3 Dutt, und eine Isola. In Chile ist es ein bisschen am Mond, ein bisschen am Spiaggia, ein bisschen auf der Zyklas und eine Isola dafür. Überfahrten können Sie vorstellen, dass ein Tauro 20-25 Euro ist ein Tauro, und wir fahren an Nord, und das ist ein WLAN. Ich kann die Angel interessant, non aus Piang magari via da domani ab Naura, iruang il di do da domani ab Naura plumanco.
0: Tes dica il viaggio fino sull'isola del Lesbos, hai lasciato la berga o hai tutto in una cosa a pe?
1: Genau. Noi son lasciato la berga sull'isola del Lesbos, e lui la stata unita a tutta ora da lega per un po' maggiore riparazioni, un po' maggiore manutenzioni. Kale porsche da lo, io son piazzruc col flieger di versta casa. Il capitano gli posta un sieno sdo, gli non giù la zruc su quest'isola o la chiesi po' weiter con un altro equipaggio, con un'altra squadra per fare un viaggio.
0: Mi piace un'ipa di più bello corso che ti spero da che viaggio, ma non c'è dai posti là che ti stai o la persona che ti racconta?
1: I posti che vanno stai sono spettacolari, alcuni. Anche già che mi sono fuori con te, io do più becca di Rania, la Grecia che l'Australia. E ho dunque alcun posto, la Grecia è molto interessante a livello di giorno della storia. Non so, abbinare anfiteatri, i torci del Colosseo, le statue e le roba. Che io ho proprio niente di libero la Itinia, posto che in Rome con la Berca. E che di giorno turista a Rome per mezzo, già che non vanno niente fatto. C'è un verbo che organizzare tours per quello. E calma se può essere di giorno interessante, o da questa parte della Grecia.
0: Fai già tu mangi durante il viaggio, e sapevi che bel programma di no, ora per chi smeres?
1: Sì, senza auto, e si snelli no, anche già che la berca, diciamo che è bel secondo, io ti vedo per con gal, e ti sa for bella di stanno, qualcun mangi, in auto, un buon amante, la bel un po' un'idea, o diciamo un bel un po' un'idea, ciò fa, io senza auto, girei un buon amante, durante il piccolo mangi, a fine rada.
0: Perché c'è fuori di capriccio, lascia tu fare anche vedere da te il ciclaur.
1: Ma non c'è un'altra cosa che non è interessante, è interessante, è un altro capriccio, è una possibilità per studiare, perché non è berca, anche in rare internet, non è completamente staccato, e anche per la possibilità di concentrare qualcun fish, e non c'è ad altri problemi o ad altre cose.
0: Pompa prez, frame u lak un Wöltelmeer, o tji premez a uni porto, ko je la pa?
1: No, li bang certe regulas, di jong ti porti commerciell in daus un nie furneit, ka li me veramant pleram bergs geporta material. Pero luta la pitla marinas turisticas, ilo pong it belaud long, ilo mus un me fedant domanda, tres fun ko telefon. E poi ho avviso a un posto. Non posso immaginare una marina turistica che ha un campingplatz per Berge, un per campri. E lo stampo un lungo l'auto, un giungo a colonnina di strom, e jega, e non posso un campingplatz. No.
0: E c'è un cantor con una Berge a Weila, e per quel un gran costimento?
1: Il povestro in gran costimant manca nia, diciamo una berca che ha un grande lerg per più gente, no? Diciamo c'è un tol bella berca sui 14 metri, lo pongi su di 8 o 10 persone, e c'è una fece un diviso di 10 persone, poi io genau tanto c'è che magari in saldo altri in hotel in più di pensini, e il costimant è nia tan gran spavante. San banc vuol dire da solo o da due su una tal berca per il costimant out, no?
0: Miguel, ma un consiglio a chi che nascosta succede, ti dice sa, a chi casa il sami di viaggiare con una berca a vela, che tu hai fatto?
1: Senza altro una bella esperienza, ti consiglio a tutti che un piccolo interesse. La possibilità più sorrida è non prestare con un skipper o che un fornire per un altro, un po' di un taxi fuori. Che li viaggi bellissimi senza un grumo di cagin, già che un vecchio posto più bello, senza fracchere, senza hotel, non ha tutto più sulla berca, non che li senza altro un bellissimo modo di viaggiare.
0: E noi viaggi fino a tlo, o mi ci nostri tempi a disposizione, tanto che va su, di gra, Miguel Lins, per te considerazioni per tutte le cose che ti sei scontato in genuzzi, in cantaur per il mer Mediterraneo. Tambinci tutto il buon per davni e sono sicuro che in Dio l'altro ha reso da nascondere nuove storie o adattività.
1: Danke a tutti che hai ascoltato su e una bella sera.
0: Di gra, ci avvostimi ascoltato un saluto da Alex Rungaldir, a voi tutti in una bella sera e a nasaudì.

signorina, signorina, v'ingannate, troppo, come mai voi volate, più che Dio vi dico no, è un sogno questo, sì, è un sogno questo,

quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto, doncino d'amor.

Franco, quello dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve salioni, al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbando il riposo, narcisetta doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetta doncino d'amor.

queste chiamate te, dagli ingannati sensi, a cui tributa incensi la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono ai menti un amore, non senton, non senton pietà, non senton pietà, no, no, no, no. Il resto non dico, già ognuno lo sa. Aprite un poco gli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche

0: Ravel's Bolero, David Efkam conducting the Spanish
1: energia trascinante per l'esecuzione dell'Orchestra Nazionale di Spagnola, l'Orchestra Nazionale di Spagna, diretta da David Efkam, che è al suo ultimo concerto come direttore artistico e direttore musicale dell'orchestra, e ha mostrato le stesse caratteristiche che aveva presentato nell'esecuzione del Sombrero de Tres Picos, del concerto di Aranjuez, nei brani precedenti, nella Fantasia Bética di Faia e ancora nella Borrada del Grazioso, ovvero una grande misura, una grande eleganza, capacità di appunto dare questa imprimere questa grande energia, la ricchezza anche dei colori, senza mai superare una soglia di una certa compostezza. Però il pubblico davvero è trascinato, felicissimo di questo concerto. Del resto, chiudere con il Bolero di Ravel offre sempre un risultato assicurato di trionfo e di successo dopo l'esecuzione di quelle due frasi incessantemente ripetute al medesimo ritmo, con un crescendo che infine si chiude con un accordo dissonante e non lascia altro che lo spazio all'applauso trascinante del pubblico. Toute la musique fait danser les âmes, et ce boléro on dirait de le sentier de la vie, un mantra. Questo ci scrive la nostra amica Arlette, grazie di Radio 3. Tutta la musica fa ballare le anime, questo bolero potremmo dire è un sentiero per la vita, un mantra. Seguiamo le fiamme sinuose, arriviamo alla cima della montagna, così ci scrive Arlette, un messaggio molto simpatico, colto e gentile, mentre continuano gli applausi per l'Orchestra Nazionale di Spagna. L'Orchestra Nazionale di Spagna ha registrato alcuni dischi importantissimi. Ricordavo bene che il Sombrero de Tres Picos è stato realizzato con Ataulfo Argenta. Qui ci sono gli applausi per le varie prime parti, naturalmente, una dietro l'altra, sono tutte sollecitate. Abbiamo un bis.

0: tambourines to the fore, and at one point during that, five of the orchestra's six percussionists were playing castanets. Music from a zarzuela by Jerónimo Jiménez, La Boda de Luis Alonso. A zarzuela from 1897, filled
1: sì, composta nel 1897 per il Teatro della Zarzuela di Madrid, Jerónimo Jiménez, La Boda de Luis Alonso. Questo era l'intermezzo e il pubblico si era molto divertito, diceva il nostro corrispondente, il corrispondente della BBC, con i percussionisti che hanno suonato anche le nacchere all'interno di questa sgargiante brano musicale, che è un bis naturalmente che l'Orchestra Nazionale di Spagna conosce a menadito. Orchestra Nazionale di Spagna che peraltro ha, come vi dicevo, registrato alcuni dischi storici di zarzuela, per quel disco di zarzuela fra i più famosi, quello con Victoria de Los Angeles all'epoca, con Rafael Brewer de Burgos sul podio, ma anche il Sombrero de Tres Picos in una registrazione storica con Ataúfo Argenta, e negli ultimi anni anche con David Afkam, che lascia proprio quest'anno in occasione anche di questo concerto. È un po' l'addio, ora non so se magari c'è qualche altra occasione di concerto all'estero in questi giorni in tour, ma insomma sono le ultime giornate. Ha inciso le Sinfonie di Mahler, la seconda Sinfonia di Mahler, con Cristina Lanzame e Karen Cargill come solisti, con proprio l'etichetta dello stesso orchestra, Orchestra Nacional de España, Orchestra e Coro Nacionales de España, e la settima Sinfonia di Dmitri Shostakovich, che ha anch'essa diretto Afkam con i suoi complessi spagnoli, che ha diretto dal 2014 e da alcuni anni in pianta stabile come direttore musicale e consulente artistico. Hanno presentato in questa serata il programma che ha mosso i suoi passi dall'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, la Fantasia Bética nell'orchestrazione di Francisco Coll di Manuel de Falla, il concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, che ha visto anche il debutto di Rafael Aguirre, che poi ci ha suonato Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega come bis, le due suite dal Sombrero de Tres Picos di Manuel de Falla nella seconda parte, il Bolero di Maurice Ravel a chiudere, e infine l'intermedio da La Boda de Luis Alonso di Jerónimo Jiménez, la zarzuela madrilegna, per concludere questo programma, che naturalmente potete ritrovare sul sito di Radio 3 per 10 giorni, il quarto programma dei Proms. I Proms si sono aperti in verità qualche giorno fa, il 17, con la First Night of the Proms, musica di Copland, An American in Paris di Gershwin, il concerto in sol di Maurice Ravel, un pezzo nuovo di Josephine Stephenson e For Saint Cecilia di Gerald Finzi, con Yuchan Lim al pianoforte, il tenore Thomas Hamskins e Dalia Sasevska sul podio dei BBC Singers, BBC Symphony Chorus e BBC Symphony Orchestra. Questo il pezzo che ha aperto i Proms, il concerto che ha aperto i Proms qualche giorno fa, mentre quello di questa sera era il quarto dei Proms. Domani, per il cartellone di Radio 3 Suite, avrete il Castello del Principe di Barbablù, presentazione dal Festival di Aix-en-Provence, dove viene dato in forma di concerto, e poi un concerto della stagione di Musicamera con musica di Schumann e di Benjamin Britten, niente meno, con Roberto Prosseda al pianoforte e Ian Bostridge come tenore. Noi ci fermiamo qui e chiudiamo questa prima serata del Festival dei Festival.

Continuano ad arrivare i messaggi, scrivete al 335-5634-296, se vi fa piacere siamo sempre pronti a raccogliere i vostri suggerimenti, le vostre impressioni su quanto vi andiamo proponendo. E oggi, questa sera, riprendiamo il filo della seconda parte di un grande concerto, un vero e proprio gala lirico che il Metropolitan Opera House propone per il suo concorso di canto, che in realtà nasce, l'avevo raccontato un po' ieri, ma non ho così mi fa piacere anche ricordarlo, con le Metropolitan Opera Council Audition, che nascevano addirittura come competizione per talenti vocali operistici radiofonica nel 1935, poi diventarono nel 1954 e dal 54 in poi un concorso pubblico, un concorso del Teatro Metropolitan, con cui venivano scelti i migliori giovani talenti fra i 20 e i 30 anni, e che aveva laureato nel tempo un numero impressionante di cantanti lirici di primissimo piano, ho ricordato da Grace Bambri a Martina Arroyo, George Shirley, e poi più avanti Thomas Sampson, René Fleming, moltissimi altri, Federica von Stade, un numero impressionante di grandi cantanti. E quindi proprio per questo è interessante stare un po' attenti a chi sono le vincitrici e vincitori di quest'anno. Già i finalisti sono tutti comunque vincitori, perché ricevono un premio comunque di $10,000, che poi aumenta di altri $10,000 per i veri e propri vincitori della Eric and Dominic La Font Competition, quelli che prendono il premio. Ci sono anche dei premi addizionali. Io vi proporrei di ascoltare insieme il concerto, di seguirlo insieme, e poi dopo vi rivelerò, se non ve lo siete andati a cercare, perché il concerto è del 22 marzo del 2026, un bel galà alla Metropolitan Opera House di New York, diretto con l'orchestra naturalmente di casa del Metropolitan Opera, da Carlo Rizzi. Dopo vi dirò chi sono i vincitori. Nella ricca proposta della seconda parte del concerto, la prima parte l'abbiamo ascoltata ieri e la potete riascoltare in podcast e dal sito di Radio 3 con l'app Rai Play Sound. Nella seconda parte ascolteremo musiche di Bellini, di Puccini, di Verdi, di Handel, di Massenet, di Ambroise Thomas e di Gershwin. Ma avremo anche una sorpresa: alla fine della serata si è esibita un'altra vincitrice giovane. Ieri abbiamo ascoltato proprio come copertina un'altra cantante, Nadine Sierra, c'era peraltro come presentatrice, diciamo così, una tradizione famosa, per esempio con Beverly Sills o altri cantanti che presentavano le dirette dell'opera e altri eventi importanti. In questo caso c'era Lisetta Oropesa, e poi invece proprio presentandosi al pubblico ha cantato in questa reggia della Turandot di Giacomo Puccini, Tamara Wilson, ma sarà l'ultima a comparire. La prima è Shio Zuo, che si presenta al pubblico, cinese di Zhejiang, 26 anni, è una delle cantanti che viene da più lontano, perché la maggior parte sono americani. Eccomi in lieta veste, o quante volte dai Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini per lei, come prima della seconda parte di questo grande gala, che è anche la fase finale del concorso di canto. E a questo proposito mi fa piacere ricordare che sono stati i giudici Rupert Burley, che è il direttore dell'amministrazione musicale del Metropolitan Opera, Christopher Hahn, che è il general director della Pittsburgh Opera, Michael Easton, il deputy general manager del Metropolitan, e Brian Speck, che è l'amministratore artistico del Metropolitan, Melissa Wagner, che è executive director della La Font Competition,
e del diciamo programma per giovani artisti, Lindemann Young Artist Development Program al Metropolitan, e Francesca Zambello, che è regista, direttrice artistica della Washington National Opera. Tutti hanno avuto due arie, quindi noi sentiamo il secondo giro di arie in un concorso che quest'anno ha raggiunto il massimo delle proposte, diciamo delle iscrizioni per la storia di questa competizione canora dal 1954 a oggi. Oltre 1700 domande per 900 cantanti che venivano da 13 regioni diverse, 39 distretti, in realtà poi da tutto il mondo, grazie anche a tutta una serie di fondazioni che avevano una partnership con il Sud America, con l'Argentina, il Cile, con la Colombia. Grazie ai donatori sono stati messi a disposizione $30,000 di premi, che poi sono stati offerti ai vari vincitori, perché oltre al premio della Eric and Dominique Lafon Competition c'è uno speciale premio di Dominique Lafon e poi c'è il premio Birgit Nilsson. Bene, vediamo chi vincerà. Intanto ascoltiamo, se volete potete commentare, Shiyu Zuho, Eccomi in lieta veste, o Quante volte o quanto, dai Capoletti e Montecchi di Vincenzo Bellini, apre questa seconda parte della competizione canora con l'orchestra del Metropolitan diretta da Carlo Rizzi.

Dopo aver ascoltato Shiyu Zuo, che ha 26 anni e sta concludendo i suoi studi superiori alla Juilliard School, peraltro già coinvolta in molte produzioni musicali, è la volta di Deja Watts, diplomata dell'Università del Kentucky, che già si sta muovendo i primi suoi passi abbastanza significativi in ambito lirico, e nel suo caso si tratta di una cantante di Deja Watts, un po' ho perso, ecco, di 22 anni, che viene da Indianapolis, nell'Indiana. Per lei, abbiamo appena ascoltato. È come lieta veste o quante volte o quanto dal primo atto dei Capuleti Montecchi di Bellini, e adesso invece Deja Watts canta Tu che di gel sei cinta, l'aria del terzo atto di L'aria di Liu, dalla Turandot di Giacomo Puccini.

È interessante che, appunto, come capita in vari concorsi di canto, le auditions, che oggi si chiamano Eric Dominique Lafon Singing Competition, Metropolitan Opera House, sono proprio proposti come un vero e proprio gala con il pubblico, con l'orchestra del Metropolitan Opera. Naturalmente ci sono anche i giurati, e si alternano via via tutti i cantanti. E in questa occasione, nel 2026, sono tantissimi soprani, un solo mezzo soprano e due baritoni. Mancano i tenori e mancano i bassi. È andata così, è anche un po' insomma, un elemento indicatore di come vanno le cose nell'ambito del canto un po' oggigiorno. I tenori sono rari, bassi ancora di più se si vuole. Un basso in realtà è la parte, diciamo, la figura più scura dell'Hernani di Verdi. È il basso Silva che tiene prigioniera nel suo castello come marito Elvira, disperata per avere l'aiuto di Hernani, del bandito Hernani. Hernani involami è l'aria con peraltro anche la cabaletta cantata da Anna Thompson, un altro soprano finalista che viene da Rochester nel Michigan e che esegue appunto l'aria dal primo atto dall'Hernani.

Aveva cominciato a applaudire alla fine dell'aria, Hernani in volami, c'era la cabaletta tutto sprezzo, almeno senza riprese, ma comunque c'era la prima parte della cabaletta tutto sprezzo che d'Hernani, anche aggiunta, cantata da Anna Thompson, che è la terza delle cantanti presenti in questo secondo giro proposto nella finale del concorso di canto del Metropolitan, le cosiddette auditions, che oggi si chiamano Eric and Dominique Lafond Singing Competition, e che adesso ci propongono il baritono, uno dei due cantanti uomini presenti nelle finali, baritono di 27 anni, di Toa Alta, Puerto Rico, Gabriel Natal Baez, che ieri, peraltro, devo dire, i nostri ascoltatori hanno premiato molto, non, quasi tutti considerati come cantante più bravo. Qui impegnato mentre mi sembrava che cantasse il Conte, non si è di Figaro, ieri, e qui impegnato in una pagina lirica magnifica sempre di Verdi. Passiamo dall'Hernani al Don Carlo, l'incontro fra Don Carlo e il Marchese di Posa in carcere, o Carlo ascolta, e poi appunto la fucilata diciamo l'emissario dell'inquisitore. Io marrò ma lieto in core la grande scena ultima della morte del Marchese di Posa. Gabriel Natan Baez, l'orchestra del Metropolitan, diretta da Carlo Rizzi.

Gabriel Natal Baez, il baritono di Puerto Rico, che ha cantato L'aria della morte del Marchese di Posa di Giuseppe Verdi dal Don Carlo, e adesso tocca Shannon Crowley, una 25enne di Virginia Beach in Virginia, che propone un'aria celebre di Handel, Da tempesta il legno infranto, l'aria conclusiva del terzo atto del Giulio Cesare di Friedrich Handel, quando tutto l'intrico si è sciolto e Cleopatra può essere restaurata sul regno d'Egitto, accanto a gloriosa e vittoriosa, accanto a Giulio Cesare. Shannon Crowley che presenta quest'area, che è un'area brillante di coloratura, soprattutto nella versione che sicuramente ne viene data, con un'orchestra moderna, e quindi permette a una cantante anche di aggiungere delle variazioni molto in alto, con il diapason moderno. L'orchestra del Metropolitan Opera di New York, infatti, è diretta da Carlo Rizzi.

Da Tempesta il legno infranto di Friedrich Händel. Noi abbiamo ascoltato il Giulio Cesare di Händel non molto tempo fa dal Maggio Musicale Fiorentino con Maria Andrea Sicilia, Raffaele Pè, Niccolò Balducci e Fleur Baron, protagonisti principali. Qui era solo l'aria conclusiva di Cleopatra con Shannon Crowley, mentre adesso tocca al mezzosoprano Sophia Beatty a presentarsi al pubblico. Pubblico 23enne di Louisville nel Kentucky, ha scelto l'aria di Charlotte dal terzo atto, l'aria in cui Charlotte si interroga sulla sorte di Werther e soprattutto riguarda le sue lettere, le tante lettere d'amore che Werther le aveva scritto. Ignara ancora che Werther è pronto a uccidersi con le pistole che ha ricevuto peraltro da Albert. Werther qui m'aura dit ce lettre, la grande era di Charlotte con Sophia Beatty e l'orchestra del Metropolitan Opera di New York, diretta da Carlo Rizzi.

Stiamo ascoltando la seconda parte del Eric and Dominique Lafon Competition, che sono in realtà le Council Audition del Metropolitan Opera Orchestra, del Metropolitan Opera, con l'orchestra del Metropolitan diretta da Carlo Rizzi, ovvero il concorso di canto del Metropolitan che segnala i migliori cantanti delle giovani generazioni, che negli anni ha laureato un numero impressionante di grandi cantanti nel tempo. Solo per dire, negli ultimi anni anche dei controtenori come Arie Nussbaum-Cohen, persino Jacob Bortlinski ha vinto un premio, Emily D'Angelo, Philip Sly, Ryan Speedo Green, Rachel Will Sorensen, ma tornando ancora indietro, Lisette Oropesa, Nadine Sierra, ancora Amber Wagner, René Barbera, molti Lawrence Brownlee, il cantante rossiniano, la Tonya Moore, via moltissimi altri, tornando indietro nella storia fino a dei cantanti che oggi sono delle vere e proprie leggende, scendendo da Veronica Villaroel, Alessandra Mark, Ben Heppner, Susan Graham, René Fleming e molti, Michael Sylvester. Non mancano pochi dei cantanti, dei grandi cantanti americani, Thomas Sampson, Susan Dunn, una cantante che ha avuto una carriera corta ma formidabile, Pamela Coburn, Sylvia McNair, moltissimi. E devo dire che la presenza femminile è molto superiore a quella degli uomini, soprattutto sono tantissimi i soprani. Qui abbiamo avuto l'unico mezzo soprano, Sophia Beatty, che ha cantato l'aria dal terzo atto del Werther di Massenet, Se l'être, la perorazione di Charlotte. Tocca adesso invece di nuovo a un soprano, Gabrielle Turgeon, che presenta l'aria di Susanna dal quarto atto delle Nozze di Figaro, Devieni non tardar, quindi finalmente un momento mozartiano ritroviamo in questa competizione. È una cantante 25enne che viene da Boynton Beach, Florida, e propone appunto, giunse al fine il momento, Devieni non tardar, l'aria di Susanna. Siamo già nel boschetto, è tutto ordito per fare ingelosire il conte ma anche Figaro insieme, per poi concludere in gioia la folle giornata delle nozze di Figaro.

Questi gli applausi che accoglievano l'esecuzione di Gabriel Turgeon dell'aria di Susanna dalle Nozze di Figaro. E adesso tocca a una grande aria di coloratura, un'aria di follia, ma non del bel canto romantico, bensì del tardo romanticismo dell'opera francese di Ambroise Thomas, A mes yeux, mes amis, partagez-vous mes fleurs, la grande scena di follia di Desdemona dalla Melodie di Ambroise Thomas. È una grande aria tipica delle grandi prime donne di coloratura. Voci di soprani di coloratura è un po' fatale visto che ci sono sette soprani in gara rispetto agli altri tre, un mezzo soprano e due baritoni, che ci siano molti titoli di questo tipo all'interno, cioè varie aree di questo genere all'interno di questo gala. Ce la propone Song Hye-li, 28enne soprano che viene da Seoul, dalla Corea del Sud, una delle altre aree tipiche proprio del rapporto con l'opera che ha avuto, per esempio, il Metropolitan. Qui ci sono state grandi voci che hanno cantato questa parte, e noi ci apprestiamo a ascoltarla da Song Hye-li con l'orchestra del Metropolitan Opera diretta da Carlo Rizzi.

Un vero e proprio dispiego di passaggi di bravura, le coloriture che punteggiano la scena della follia di Desdemona in, scusate, di, nell'Amleto di Ambroise Thomas, e incantato in questo caso da Song Hye-li, il cantante coreano, è una parte che è appartenuta a grandi voci, non l'ha mai cantata in scena l'opera completa, ma ha cantato spessissimo l'aria in concerto Maria Callas. È stata una parte amatissima da John Sutherland e moltissime altre grandi cantanti l'hanno cantata al Metropolitan, fra cui fra l'altro alcune vincitrici proprio di queste stesse auditions, che oggi si chiamano Eric and Dominique Lafont Competitions, e che sono naturalmente la parte finale di un lungo percorso che in questa occasione ha portato addirittura a 1700 domande per entrare e arrivare fra i finalisti. E fra i finalisti Ofelia, non Desdemona, scusate, ecco, non mi veniva il nome. E fra i finalisti c'è anche un altro baritono, che è Robert Venty, che in questo caso viene da Munster, dall'Indiana, un cantante di 26 anni che propone, questa è una scelta un po' inedita, un brano breve che non ha un forte appeal dal punto di vista della bravura vocale, ma dalla bravura interpretativa. È la perorazione di Gianni Schicchi, Hacche Zucconi, in cui si trova il possibile bandolo della matassa per rimettere a posto la questione del testamento e forse far contento tutti i parenti di Boso Donati. In realtà farà contento questo stratagemma soltanto Gianni Schicchi. Il baritono è Robert Venty, da Gianni Schicchi e Giacomo Puccini, dal trittico loro pensato proprio per il Metropolitan Opera di New York, qui diretto dall'orchestra di casa con Carlo Rizzi sul podio.

ma non capite. Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto. Via da poso donati, c'è un gran peggioramento. Vuol fare testamento, portate su con voi le bene.

Beh, è torrenziale la voce, è un'interpretazione molto vigorosa, però vi siete accorti, se volete potete commentare al 335-5634-296, come anche la qualità dell'italiano, perché gran parte, a parte i passaggi, le due opere in francese di ciò che ci è stato proposto, viene dal repertorio italiano. L'italiano di tutti questi cantanti, nessuno dei quali ha origine o comunque ha legami con l'Italia, sono molto molto buone. Siamo arrivati all'ultimo concorrente. È Elizabeth Annie che viene dagli Stati Uniti, esattamente dall'Alabama, Vestavia Hills. Elizabeth Annie ha 23 anni e propone da Porgy and Bess, è credo l'unica cantante afroamericana di quelle che abbiamo ascoltate, anche se ci sono, cioè una cantante coreana e una cantante di origine cinese fra gli altri. My Man Is Gone Now da Porgy and Bess di George Gershwin.

Questa era la voce di Elizabeth Ange, che ha concluso l'ultimo giro, l'ultimo round di questa occasione delle finalissima delle auditions del MET, la grande competizione canora, che da quest'anno si chiama Eric and Dominic Lafont Competition, perché hanno dato una dotazione importantissima di denaro perché la competizione continuasse. E adesso vi posso dire che sono stati i vincitori, esattamente sono stati Shannon Crowley, la 25enne cantante soprano che ha cantato Da Tempeste e Gli Anni Infranto di Handel, proprio Elizabeth Ange, che ha appena finito di cantare My Gone Is Gone Now di George Gershwin, questo nella seconda parte, Song He Lee, che abbiamo sentito così proiettare i suoi sovracuti nella grande scena della follia di Ofelia da L'Amleto di Ambroise Thomas, e Gabriel Nathan Baez, il baritono di Porto Rico, che ha cantato La morte del Marchese di Posa, La morte di Rodrigo. Però ci sono anche stati due premi di Dominic Lafont per Anna Thompson, 26enne soprano, che aveva cantato l'aria di Elvira in Hernani, e che ha vinto anche il premio Birgit Nilsson, che sono altri $20,000 aggiuntivi, e il baritono Robert Wenty, che abbiamo sentito nella perorazione di Gianni Schicchi di Giacomo Puccini poco fa. Rimangono Sofia Beatty, Gabrielle Turgeon, Deja Watts e Shiyu Zuo. Tutti loro non hanno vinto le auditions, ma hanno comunque avuto $10,000, e non è raro che cantanti giovani di queste caratteristiche vocali, avete sentito, sono tutti dei cantanti di ottimo livello, vengano poi notati, anche se tutti sono inseriti in un programma giovanile o già stanno lavorando nei programmi giovanili di qualche teatro d'opera, ma comunque possono essere notati da qualche direttore artistico, casting manager, e iniziare un percorso, ottenere degli ingaggi importanti. Già questa vetrina, con oltretutto la giuria, con i massimi rappresentanti all'interno del Metropolitan dell'amministrazione artistica, e anche Francesca Zambello, che è del Washington Opera, e il direttore del general director dell'Opera di Pittsburgh, ovviamente danno tante possibilità ai cantanti. Fra i vincitori del recente passato delle auditions c'è stata una, cioè un grande soprano lirico spinto, anche drammatico, ovvero Tamara Wilson, che è stata presente a questo concerto, ma non solo, anche Lisetta Oropesa, che era una un po' madrina all'inizio della prima parte. Invece Tamara Wilson ha deciso proprio di cantare e si propone in una delle parti più drammatiche in assoluto per la voce di soprano, che chiede tempra, acuti e solidità come poche altre, ovvero Turandot, la grande scena di ingresso di Turandot, Giacomo Puccini, della Principessa di Gelo. In questa reggia sul podio c'è Carlo Rizzi con l'orchestra del Metropolitan Opera di New York, canta Tamara Wilson.

Grande applauso per Tamara Wilson, che ha voluto così suggellare le stesse finals che lei stessa ha vinto, le stesse auditions, scusate, che lei stessa ha vinto del Metropolitan per l'edizione del 2026, in cui si chiamano Eric and Dominique Lafont Competition, e hanno proposto soprani, il mezzo soprano, baritoni, per questa grande competizione canora, registrata il 22 di marzo del 2026 al Metropolitan Opera House, con Carlo Rizzi sul podio. Visto che non c'era il tenore a cantare con lei le frasi finali di Turandot, il Calaf, beh, lo portiamo noi, perché visto che abbiamo ancora qualche minuto di tempo da trascorrere insieme, scegliamo un tenore che ha vinto a sua volta queste auditions nel 1988, se non sbaglio. Stiamo parlando di Ben Heppner, il grande tenore wagneriano e straussiano, che ha cantato Tristan, ha cantato molte altre parti, un Fidelio famosissimo nel 2000, che trovate ancora nel Met On Demand, con Carita Mattila, James Levine sul podio e Falk Struckmann. Qui lo ascoltiamo proprio nella grande scena del Fidelio, Goat Vers Dunkel hier, in cui troviamo in prigione Florestan al buio, con la Sinfonia Orchestra del Bayerischen Rundfunk e Sir Colin Davis, registrato dal vivo nel 1995 alla Hercules Hall a Monaco.

la voce di uno dei più grandi tenori della seconda parte del XX secolo, che poi è arrivato a varcare poi il XXI secolo con la sua immensa voce, Ben Heppner, che aveva vinto nel 1988 le Finals, un anno in cui c'era anche Rene Fleming e Susan Graham anche a vincere nello stesso anno, qui nella aria del Fidelio di Beethoven, con l'orchestra della radio bavarese e Sir Colin Davis sul podio. Per chiudere Radio 3 Suite questa sera, ringraziando Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, la cura di Monica D'Onofrio, e Emilio Parisi e Riccardo Bruno, che si sono alternati alla console, e Valerio Giannetti, che invece è stato sempre saldo in regia. Andrea Penna vi dà appuntamento al prossimo fine settimana, ma vi lascio in compagnia di Battiti.

0: Ore 24. Battiti.
1: Sueleta, io volevo là, io non tanto mi puoi reggae vire qua, io non mi chiede, puoi
2: a hero e a non chiede
1: io, ci vanno

Folas è avvenuto a Grand Popo, cittadina sulla costa del Benin, dove nel 2013 il produttore attivo a Helsinki si trovava per una residenza con i componenti del suo gruppo di allora. Fu in quell'occasione che decise di registrare le linee vocali di Folas su delle basi di pochi beat, e solo oggi, a 12 anni di distanza, quel progetto è stato rielaborato e pubblicato sull'etichetta Futura Resistenza come EP da 12 pollici, con due brani, tra cui questo Sakpata che abbiamo ascoltato e le relative versions. Una rilavorazione a posteriori da parte di Occhio Sound, influenzata tanto dalla dub tech sviluppata a cavallo tra Germania e Giamaica, quanto dall'esperienza vissuta dal produttore stesso in Benin, testimoniata anche dalla presenza delle registrazioni sul campo effettuate sul posto. E ora invece ci spostiamo in Gran Bretagna con il disco di Elijah Minnelli, si intitola Clams as a Main Meal, e questo è Calopify Now.

Siamo tornati ad ascoltare anche questa notte il lavoro di Elijah Minnelli, produttore britannico che propone una sintesi piuttosto originale tra reggae, dub, cumbia e altre musiche popolari del mondo. Si intitola Clams as a Main Meal, il suo nuovo disco che si avvale anche di una fantasiosa cornice narrativa e biografica realizzata dallo stesso Minnelli, un disco che ha anche il pregio di coinvolgere la bella voce di Denis Bovell in una traccia che vi abbiamo già proposto qui a Battiti su Radio 3. Il producer e vocalist originario delle Barbados è attivo a Londra da molti anni, noto anche per il suo lungo sodalizio con Lenton Kwesi Johnson. E proprio a Londra, in particolare in quel quadrante sud della città che è oggi luogo privilegiato dell'underground musicale, è lì che il batterista e produttore Frank Beng ha ideato gli Snorkel, li ha formati come laboratorio aperto di improvvisazione, una formazione che è cambiata nel tempo e che da poco ha pubblicato il suo terzo disco.

Frank Bing, Ben Cohen, Tom Marriott, Roberto Sassi, Ralph Cumbers, Charles Stewart, 129 e Nick Doyne. Questa è la formazione complessiva degli Snorkel in questo disco che racconta 10 anni di attività del gruppo e quindi con diverse line-up che si sono avvicendate nel tempo. Il terzo lavoro dopo Glass Darkly del 2007 e Stop Machine del 2012, che arriva sotto forma di doppio LP con 19 brani, disco pubblicato grazie alla collaborazione tra la Slowfoot Records e Archeon, è uscito il 14 novembre. Noi abbiamo ascoltato Ogo Temmeli da Past Still Present Tense e vi proponiamo un altro brano da questo stesso lavoro intitolato Rattled and Snaked.

Non sappiamo in realtà molto di chi firma It Wild Distant, il brano contenuto in Cinecittax, questo disco pubblicato dall'etichetta francese Disque de la Spirale. Sappiamo che si firma Che Vuoi. Vive a Bruxelles, anche se non è belga, lei è una cantante francese. Sappiamo che questo è il suo debutto discografico e che lo dedica ai sogni fittizi, ai sogni fuorvianti che distraggono da quelli che potrebbero essere obiettivi da inseguire, e anche per questo il titolo del disco richiama una finzione in grande, il trucco nella sua forma più lampante. Cinecittax è proprio un riferimento agli studi cinematografici che conosciamo. Che Vuoi è un alter ego tormentato, e questo disco ci trasporta in quello che è un'ambientazione che lei costruisce apposta per questo personaggio. I testi dei brani sono sia scritti originali, sia tratti da opere di Fellini, di Diderot, di García Lorca, e così come sono diversi nei loro contenuti, lo sono anche nella forma, perché Che Vuoi a tratti sussurra, a volte urla, a volte parla in maniera molto tranquilla, e ascoltando Cinecittax effettivamente si rimane un po' confusi, un po' frastornati, ma innegabilmente incuriositi. Si entra in questo mondo misterioso, un film, ma anche un qualcosa di ancora più fantasioso, quasi un cartone animato, una dimensione in cui ci si sposta velocemente, facilmente, si cambia di umore, ma rimane un po' anche la sensazione che sfugga qualcosa, che chiede di essere approfondito, di essere inseguito, e quindi proviamo a capirci qualcosa di più ascoltando ancora un brano, il brano che apre l'album, che si intitola Suzanne.

0: dall'etereo, misterioso, inafferrabile mondo di Che vuoi, passiamo a un progetto che gira intorno a uno dei temi che più possiamo associare in realtà proprio alla concretezza, ovvero il corpo umano. Si chiama Body, questo ultimo disco dell'ensemble vocale Iki, un collettivo che ha cambiato composizione, ma al momento riunisce 5 voci, 5 cantanti norvegesi, danesi e finlandesi. È un progetto che è attivo dal 2009 e che a ottobre ha pubblicato questo 5° disco, un lavoro che il gruppo definisce come l'opera più personale che abbiano mai realizzato. E in questo progetto c'è la voglia di provare a essere un corpo solo, anche se fatto di 5 voci, mentre ci si ricorda che la vita esiste anche oltre i nostri corpi.
1: Eat up, I know. Not we are.

E si chiama proprio Remember, ricorda, il brano che chiude Baji del collettivo Iki, da cui stiamo ascoltando alcuni pezzi stanotte a Battiti. Remember è, dicevamo, l'ultimo brano di questo disco, ma Baji contiene una narrazione ciclica e che quindi vuole un po' evadere dal concetto di inizio e fine, ed è legato più appunto all'idea della vita che continua al di là dei corpi e della loro materia. Alcuni brani fanno riferimento proprio ad azioni fisiche e alle ripercussioni ritmiche che queste hanno sui nostri corpi, come camminare, correre, respirare, ballare, galleggiare, mentre la parola circuit ricorre tre volte. Ci sono tre frammenti di questo circuito a interrompere azioni e momenti e ricondurre al moto appunto circolare, con la ripetizione di una melodia che è composta da 11 sillabe che alla fine svela la frase: te ne sei andato quando il tuo corpo non respira. Anna Mose, Gurot Veitnes, Camilla Kovacs, Johanna Sulkunen e Randi Pontoppidan sono queste cinque voci che vogliono essere un corpo solo, e da vari ascoltiamo ancora un ultimo brano che è Float.

E ritorniamo invece all'effimero con questo altro lavoro. Lei è Alto Aria, progetto della cantante e compositrice Aria Lett Schützen, dal titolo proprio Ephemeral, un disco che nasce da una poesia che lei ha scritto e che si sviluppa lungo tutto il disco, in cui il tema centrale è l'innamoramento, il momento in cui ci si innamora e la capacità o il desiderio, il tentativo di far durare quell'istante così appunto effimero per sempre, il tentativo di ricordarlo e la prova anche che qualcosa rimane nella nostra memoria corporea. Ci ritroviamo un po' a trattare entrambi i temi che abbiamo visto fino adesso, quindi da una parte la concretezza del corpo e qualcosa di fisico e dall'altra una realtà pronta a scomparire da un momento all'altro. Alto Aria mette in relazione elementi acustici ed elettronica, e infatti in Ephemeral coesistono beat contemporanei che rimandano un'ambientazione più distaccata, più fredda, con la voce della cantante che rende invece i pezzi toccati da proprio un romanticismo che va anche al di là delle parole contenute nelle canzoni.

E ci siamo ora spostati a Skopje ad ascoltare un EP, quello di Anna Cornetti, una musicista, una scrittrice. Lei è primariamente un'autrice di libri che spaziano dai racconti brevi al fantasy per bambini. Nella sua collezione c'è anche un'opera collettiva sul giardinaggio comunitario. Dopo un primo album uscito nel 2023, questo è un EP dal titolo Demos Late Spring 2024. Il titolo definisce già abbastanza chiaramente il suo contenuto, che sono appunto brani registrati in maniera piuttosto grezza, domesticamente, tra maggio e giugno di 2 anni fa, del 2024, che non vogliono essere delle vere e proprie opere musicali, ma rappresentano una finestra estremamente onesta su un momento umano. E tra appunto fantasia, corpi e innamoramenti, anche il lavoro di Anna Cornetti sposa questo momento vulnerabile e reale della notte di battiti. Ascoltiamo This Song Is Not a Song.

La title track di un altro EP, questa è Full Serpent, ci accompagna verso la fine della puntata di questa notte. Lui è Andrew P.M. Hunt, in arte Dialect, e firma questa pubblicazione digitale avvenuta tramite RVNG International, un'etichetta newyorkese di Brooklyn associata a nomi che qui compaiono spesso. Citiamo Lucrezia Dalt, Helado Negro, Horse Lord, ma anche Ariel Calma. Full Serpent segue due LP pubblicati sempre da RVNG International, ovvero Under Between del 2021 e Atlas of Green del 2024, entrambi firmati con questo pseudonimo Dialect, adottato da Andrew P.M. Hunt una decina di anni fa per esplorare proprio questa dimensione sonora fatta di strumenti che si sciolgono un po' gli uni negli altri e di sintetizzatori. E questo Full Serpent va a chiudere la storia iniziata nel racconto di Atlas of Green, in cui una sorta di esploratore del futuro arriva a percepire come vecchio e nuovo si rincorrono. Ritroviamo ancora una volta il tema della ciclicità, un po' dell'esistenza, in questo caso orientata più alla mente. Full Serpent, un serpente completo. Ascoltiamo il brano che chiude questo EP dal titolo Eusa.

La voce e la chitarra spagnola di Julia Colom con Paradis, che è il titolo del suo secondo album, un disco che arriva dopo il precedente Miramar. Julia Colom è cantante maiorchina di formazione classica, esperta di canzoni popolari tradizionali, e qui in questo disco ha trovato un bel equilibrio tra pop e folk, elettronica e acustica, e una manciata di canzoni che a mio avviso funzionano meglio negli episodi più introspettivi rispetto a quelli di deriva maggiormente pop. Un bel esempio è Sa Madonna, pezzo di storia orale ripreso da Julia Colom e realizzato a tre voci con il noto duo di Barcellona, Tartar Elena.

Giulia Colomba, Sa Madonna, featuring Tartar Elena, il brano che abbiamo tratto ora da Paradis, il secondo lavoro firmato dalla giovane cantante di Maiorca, Giulia Colomba. In precedenza invece abbiamo ascoltato il brano che apre l'intero lavoro, la malinconica Sateva Barca. Un folk decisamente più scuro è quello dei Lancum, la band di Dublino è tornata con un singolo che poi farà parte anche di un 12 pollici pubblicato in questi giorni, che è dedicato al celebre brano degli Specials, Ghost Town, brano amatissimo nei primi anni 80 sia per l'andamento leggermente reggae ska medio orientale sia per l'ambientazione e la tematica del brano scritto da Jerry Dammers, forte denuncia sociale che raccontava purtroppo molto bene il degrado, la disoccupazione di massa, le tensioni razziali che c'erano nella Gran Bretagna di quel periodo. I Lancum, quel clima cupo, lo avvertono di nuovo ora e scelgono di rileggere il brano perché, per quanto assurdo sia, affermano disgraziatamente molto attuale ed è necessario tornare a farvi riferimento. È così che nasce quest'inquietante cover che ascoltiamo subito, Ghost Town, nella versione dei Lancum.

E questa è la cover di Ghost Town, realizzata e pubblicata in questi giorni dai Lancum, che trasformano il brano originale, quell'epico, leggero, ciondolante ska del 1981, degli Specials di Jerry Dammers. Dicevo, lo fanno proprio e lo ripropongono in questa versione folk dark, molto vicina alle corde Lancum, a parte questa sorpresa finale. Da Dublino i Lancum raccontano dunque così come il clima di quegli anni, la ghost town di quel periodo, sia inquietantemente attuale. Anche il cantautore statunitense Nick Shoulders ha a cuore le durezze della vita, fa sempre riferimento nelle sue canzoni alla vita quotidiana delle persone, e infatti dedica il suo ultimo disco, che si intitola Refugia Blues, a tutti coloro che lottano per la giustizia, per un cambiamento sociale del mondo. Refugia Blues è il quinto album firmato dal cantautore country folk statunitense. La sua musica è radicata negli stili acustici della musica tradizionale del sud, alla quale lui affianca però la naturale inclinazione punk, pur restando in questa interpretazione roots. Shoulders nel 2010 suonava infatti con una band punk, poi l'armonica e il banjo con Sean James. Infine, dal 2017 è partita la carriera solista, vi dicevo, è giunta al quinto album, questo bel Refugia Blues, pieno di piccole e grandi idee. Questa è Tatum Spring, Nick Shoulders.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Antonio Vivaldi, sonata in fa maggiore per violoncello e basso continuo, RV 41, largo, allegro, largo, allegro. Marco Ceccato, violoncello. Accademia Ottoboni, Francesco Romano, liuto. Anna Fontana, clavicembalo e organo. Rebecca Ferri, violoncello. Matteo Coticoni, contrabbasso.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore per violoncello e basso continuo, RV 41, Marco Ceccato violoncello, Accademia Ottoboni, Francesco Romano liuto, Anna Fontana clavicembalo,
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Athalie, ouverture delle musiche di scena, opera 74, Orchestra Sinfonica di Bamberga diretta da Klaus Peter Flor.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Athalie, ouverture dalle musiche di scena, opera 74, orchestra sinfonica di Bamberga diretta da Klaus Peter Flor. Cletus Gottwald, Ich bin der Welt abhanden gekommen, per coro misto a cappella, trascrizione del numero 3 Dai Rückert Lieder di Gustav Mahler. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Quilbet.

Louis Spohr. Variazioni in si bemolle maggiore su un tema dall'opera Aruna di Eulen Königin per clarinetto e orchestra. Thea King, clarinetto. English Chamber Orchestra, diretta da James Judd.